benvenuti a tutti. E devo proprio dire che quando si viene qua è come stare a casa. Siamo felici di essere qua ed è come se fosse nato un rapporto d'amore tra noi e voi. Quindi la prima dedica sicuramente la facciamo ad ognuno di voi. E c'è da dire che più bella cosa di voi non c'è niente e non c'è nessuno. Questa ve la dedichiamo con tutto il cuore, ragazzi. Tieni il tempo.

tutti in Filadelfia, a voi tutti! Bravi ragazzi, siete belli energici. Grazie. Proprio come piace a noi, ed è per questo che noi ancora qualche minuto vi vogliamo far sgambettare un po'. Sempre la bella musica italiana, la bella parentesi che abbiamo aperto, la vogliamo proseguire con queste canzoni qua. Sentite un po' se le riconoscete, ma scommetto di sì, via!

0: Queste sono le canzoni che ci emozionano sempre. Rosita!
1: Grazie, grazie davvero.
0: Resistete ancora qualche minuto perché è il momento dei nostri solisti. Partiamo da lui, maestro Gianni Caggia, Old West. Pronti ragazzi? Continuiamo a tenere il tempo. Eccolo!

Che meraviglia, ragazzi, avete retto fino adesso, quindi vi meritate anche qualche tempo di pausa, qualche minuto di pausa. Facciamo così, rossetto e caffè, calmiamo le acque e vediamo se la ricordate e la cantate insieme a me. Vado!

0: A voi tutti, grazie.
1: Che belle queste canzoni, ragazzi. Io voglio fare una dedica di buon compleanno a Wanda da parte di Renato, con amore, ma ha chiesto una canzone d'amore, allora ho scelto questa, Anima.

0: una dedica d'amore particolare che entra nell'anima.
1: Grazie. Auguri Vanza, auguri da parte nostra, da parte ovviamente di tutta la Peschiera.
0: Auguroni, auguroni. Noi veniamo qui per farvi ballare, per fare musica, ma anche per raccontare qualcosa di noi. Per esempio, un artista che mi piace tantissimo è Renato Zero e una delle sue canzoni che mi piace di più è questa qua. Senti un po'.
2: Cercami come, quando e dove vuoi.

0: per tutti voi, Gabriele.
1: Grazie a voi ragazzi, grazie.
0: Che meraviglia, bravo Gabri. E allora ragazzi, scaldiamo l'atmosfera, la baciata. E adesso ragazzi, ci sciogliamo, il nostro Gianni ci pensa lui.
1: La baciata Gianni.
0: Sì.
1: Penso un po'. Salutiamo Cristina.

0: Torino. La prima manciata della serata, Santa Clara, Gianni Cagiai, Philadelphia. Uepa.
1: Ma visto che siete così bravi, ne facciamo subito un'altra. Dai, un'altra. Quiero amarte.

0: puntata.
1: Ho mai visto qua come ballano. Bravi ragazzi. Bravi, allora, bravi. Piano piano noi stiamo andando verso la tradizione. Quindi prima di partire col ballo liscio, un bel fox, questo ci sta. E il fox

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
3: Bravo maestro, allora ci vuole la mazurka e allora...

0: Un bel applauso, Gianni Caggia, tutti in Filadelfia ci hanno regalato questo giro di tradizione immancabile. Grazie ragazzi.
1: Bravo maestro. E allora ragazzi, la Beghine lo vogliamo fare con i nostri successi.

0: grazie.
1: Continuiamo, ci sono canzoni che sicuramente ci insegnate più voi che noi a voi. Per esempio questa, c'è un grande prato verde dove nascono speranze. Stiamo parlando proprio di lei, un mondo d'amore. Vai ragazzi, e ci vuole proprio un mondo d'amore, vero Tiziana?

0: voce di tutti quanti voi le canzoni degli anni 60, ce l'abbiamo tutti! Bang Bang! Yeah!
1: Gabriele!
0: Grande così ragazzi, vi
1: grandi
0: vogliamo!
1: Grandi successi italiani!
0: E visto che grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche cavallo di gruppo, magari
1: ci
0: Rosy.
1: Ci sta, ci sta.
0: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!
1: Bravo.
0: Poesia.

0: Dai ragazzi, abbiamo scaldato l'ambiente abbastanza. Su, eccolo qua.
1: Ma che bravi ragazzi. Allora, le file sono pronte. Allora è arrivato il momento. Ci vuole il ciaccia, ragazzi. Avvicinatevi, siete troppo distanti. Dai, dai, vicini, vicini. Vi vogliamo qua con noi, eh. La festa si fa insieme.

la vita, è così che vi vogliamo, ma sempre più carichi perché il ritmo continua a crescere. E arriva lei, Mamma Maria, ragazzi, queste canzoni le hanno cantate tutti, dai più piccoli ai più grandi, e questa sera vi mettiamo

fantastico, ragazzi, siete tutti meravigliosi. Amici nostri, tutta l'Italia sembra riunita qui alla Peschiera di Valdengo con lo stesso scopo: la musica e divertirsi. E allora mi raccomando, schierate le file che ce la balliamo, vai!

0: abbiamo sentito bene l'applauso e il calore della Peschiera di Valdengo.
1: Ci siamo.
0: Si aggiudicano il podio.
1: Sono
0: assolutamente.
1: Stati veramente bravi. Allora ragazzi, è il caso di dirlo che noi non vi lasceremo mai, questo è sicuro.
0: E non lo facciamo con le parole, ve lo diciamo attraverso la musica. Vedete un po' se le ricordate, vai.
1: Ah, ma questa la conosco.
0: Ciao cara.
1: Come sei romantico.
0: Stasera
1: è facile.
0: Stasera più che mai.

0: Rosita
1: Gabriele.
0: Grazie ragazzi. Con queste canzoni, grazie, noi abbiamo voluto portarvi un pochettino nel passato, quando insomma le belle canzoni, quelle belle belle si cantavano, ma non è che per questo quelle di oggi non si cantano, anzi ci sono canzoni meravigliose come questa che abbiamo scelto per voi, Imodà, quel sorriso in volto, vai.

0: sorriso in volto. Ce l'ha regalato lui. Signori, per voi, Gabriele!
1: Grazie ragazzi, grazie, è un'emozione.
0: E sono proprio belle queste canzoni, anche quelle del momento.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Questa grande canzone di Whitney Houston dalla Guardia del Corpo a

0: Rosita, per tutti voi vogliamo sentire un grande applauso.
1: Grazie davvero. Grazie col cuore davvero a tutti quanti. Grazie.
0: Ed ancora qualche minuto per farvi stringere, ne approfittiamo visto che si è creata una bella atmosfera con un'altra canzone, una poesia dei Pooh. Eccola qua che arriva, La donna del mio amico. Vai.

e non saremo noi a buttarlo a fondo. Quante volte lui per me è finito a botte, quante donne abbiamo diviso

0: Glielo facciamo un grande applauso perché ci ha fatto cantare, ci ha fatto fermare ad ascoltarti.
1: Grazie a voi, grazie degli applausi e dei sorrisi che ci regalate, grazie di cuore.
0: Bravo Gabriele. E allora ragazzi, il nostro maestro ci porta in Perù in viaggio, ragazzi, ci porta con la sua peruviana, eh.
1: In viaggio.

E allora, Nadia, dove sei? Perché voglio farti tantissimi auguri da parte di tutta la compagnia, da parte dei Philadelphia e ovviamente da parte di tutti noi. Nadia, tanti auguroni, a questa arriva per te.

0: le nostre canzoni, Escúchame, Rosita, e le vostre richieste, Filadelfia.
1: Sì.
0: Ma se parliamo di Filadelfia, c'è una canzone iconica che è nata ben 33 anni fa e si intitola Monella Capricciosa, con questa dedica in particolar modo a tutte le donne. Eccole qua che arrivano, pronti?

0: ragazzi. Allora ragazzi, facciamo così, visto che la Peschiera di Valdengo è tanto accogliente, con un grande applauso ringraziamo ancora Radio Liscio, tutte le riprese, e accogliamo qui al centro palco Giorgio, mi raccomando, vai vai vai.
1: Bello, bello, bello, bello. Sono volate queste due ore, eh?
0: Sono volate quando ci si diverte.
1: Sono
0: c'è
1: volatissime,
0: il pubblico
1: giusto. Volatissime.
0: Vieni in mezzo, Giorgio.
1: Vengo in mezzo. Allora, com'è stato rientrare alla Peschiera?
2: È stato sempre bello perché l'accoglienza di questo locale è incredibile.
1: L'abbiamo già detto prima. Cristian, vieni a dire due parole anche te, che siamo ancora in diretta, quindi siamo in diretta ancora sulle televisioni, su Prima Antenna, Radio Liscio, che ci trasmette, ci ascoltano in tanti, tanti. Sai che sono arrivati tantissimi WhatsApp per voi due. Per me e te neanche uno.
3: Neanche uno.
1: Vabbè, pazienza. Sarà la prossima.
2: Prossimo giro anche voi, dai, magari ancora qualche minuto lo mandano.
3: Beh, cantiamo una canzone allora.
1: Voi Cristian magari lo conoscete, un po' sì, un po' no, però lui è il grande capo, il grande boss di Madeira Two Music Spettacoli, quindi un bel applauso alla gioventù che portano avanti queste belle tradizioni. Complimenti per quello che fate tutti voi.
3: Io ringrazio la Peschiera e soprattutto Giorgio per questa iniziativa della radio che divulga la musica da ballo, e quindi viva la musica.
1: Cerchiamo di aiutare il settore come si può, perché non è semplice.
3: Assolutamente.
1: E lo sappiamo. Prossimo sabato arriva qui Paolo Bertoli, quindi vi invito a venire ad ascoltare questa bella orchestra. Paolo Bertoli, un grande professionista e un grande musicista. Noi ci siamo anche venerdì con il Carnevale, perché arriva il Carvè, quindi arriva il Carnevale, venerdì 30, Carnevale di Magnonevolo. Sabato 31, Paolo Bertoli, e poi ci siamo anche domenica pomeriggio. Una levataccia.
3: Assolutamente, ma ci sta.
1: Bene, cari amici, salutiamo tutti gli amici a casa. Tanta gente non è potuta venire perché da Ivrea in su c'è stato un po' di neve, quindi un po' di disdette, però la serata è bella. Tanti gli amici a casa che hanno un po' di influenza, li salutiamo tutti perché li vogliamo bene e noi vogliamo tenervi compagnia anche così. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Loro fanno ancora un brano, poi se volete andiamo a mangiare un po' di pasta e poi si continua. A dopo, grazie. Sì.
0: Ma è già pronta? Perché sennò vengo anch'io già
1: no.
0: Adesso.
1: No, non ho...
2: E allora ragazzi, facciamo finta che arriva l'estate, che arriva il mare. È sempre bello pensare al mare. Allora, mare, voglio tornare, mettiamo i buoni propositi che si ritorna. Vai, forza ragazzi.
0: Anche in linea, mi raccomando.

E ci siamo, e così noi concludiamo questa prima parte di serata, ricca di emozioni, applausi e sorrisi, ma è una promessa, ci rivediamo tra pochissimi minuti.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il sottoscritto è in vacanza, ma mica solo io, pure Max è andato in vacanza. E allora, cari, abbiamo preparato per voi un bellissimo best of per accompagnarvi nella vostra giornata con le notizie più curiose che in questi mesi sono passate per le nostre frequenze. Stiamo ricaricando le batterie, quindi insomma abbiamo apparecchiato questa bella puntatina per voi, come sempre poi farcita da tutta la musica che accompagna Radio Liscio e che accompagna anche me sulle spiagge ogni giorno, perché seppur in vacanza la musica è sempre con me e spero anche con voi, perché d'altronde Radio Liscio con la nostra app te la porti davvero dove vuoi. Buona puntata a tutti, carissimi, e mi sto preparando, le batterie sono in carica, ci rivediamo il 7 di settembre, gustatevi la puntata e buone ferie!

0: Maccheroni Mambo.
1: Ci sono un sacco di persone che quando arriva l'estate una sola cosa vogliono fare: riposarsi e dormire. C'è chi vuole viaggiare, c'è chi vuole esplorare, c'è chi invece vuole solo distendersi e non pensarci più. Ecco qua. Ed ecco che si parla di una nuova frontiera, giusto appunto, il turismo del sonno, un settore che secondo le proiezioni globali toccherà i 150 miliardi di dollari entro il 2030. E diciamo che i dati arrivano dall'osservatorio sanità di Unisalute e viene fuori che il 38% degli italiani vive un rapporto tormentato con il riposo, svegliandosi stanco e molto spesso incriccato. Ecco, io sono fra quelli, ecco, la cervicale è un disastro. E diciamo che alcuni fattori urbani sono capaci di abbassare il cortisolo, no? E sono stati identificati da questa ricercatrice che si chiama Laura Boyer-Skaite, che spero di averlo detto bene. E insomma, ci sono alcune località che sono proprio dette sleep friendly, ovvero amici dei dormienti, che vantano una forte presenza di parchi e specchi d'acqua uniti a un'architettura bassa che permette di scorgere l'orizzonte senza l'oppressione dei grattacieli. Quindi camminare in centri pedonali poi di questo tipo stimola la produzione di adenosina, che è una molecola essenziale, leggo, per il corretto ritmo sonno-veglia. Ma allora, quali sono queste città che sono così atte al riposo? Allora, in Europa sono tutte abbastanza dell'est, Vilnius, Dresda, Poznan, Varsavia, Riga, sono tutti luoghi, leggo, dove la frescura notturna, soprattutto in estate, e il buio autentico regolano naturalmente i ritmi giornalieri. Cioè, se li paragoni a posti come Bangkok, per esempio, no? Capisci che è ovvio che sia così. Diciamo che oltre alla geografia conta molto, secondo questa studiosa, l'approccio mentale, capito? Non possiamo pretendere di addormentarci all'istante, però alle volte si scatena quella cosa: devo dormire, devo dormire, devo dormire, che diventa una specie di ossessione per il riposo, no? E alla fine, come dire, non è un interruttore on off che puoi accendere o spegnere. Sta di fatto che quello che è auspicabile è un lento abbandono, ecco. Se immersi poi in queste atmosfere così soft, tutto è più semplice, avete capito? Se volete riposare bene, non dovete andare al mare, non dovete andare in quei posti dove c'è festa, tentazioni, no, dovete andare nell'est, in queste città dove la sera vi coccolate un bel tramonto che si vede in lontananza, silenzio, pace, natura, nonostante siamo comunque in città turistiche, capito? Boh, io il consiglio ve l'ho dato, poi non mi tornate a settembre stanchi che non avete dormito.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, che adesso voglio parlarvi un attimo della famosa Gen Z, ma diciamo più facilmente i giovani, che è più semplice. Un dato in controtendenza, non me l'aspettavo. Loro che fanno tutto online, no? Acquistano tutto, fanno, montano, si conoscono, vivono praticamente sui social, ecco che mi stupiscono con le loro scelte dei negozi. Secondo infatti i dati dell'Osservatorio Giovani e Retail, progetto di scuola.net in collaborazione con Feder Distribuzione, hanno fatto un'indagine con un campione di oltre 1000 persone tra i 17 e i 25 anni e salta fuori che i giovani, la cosiddetta generazione Z, preferiscono acquistare in negozio piuttosto che online. Proprio non me l'aspettavo, proprio in controtendenza. Diciamo, ci fa sapere Roberta Paltrinieri, sociologa dei consumi all'Università di Bologna, che c'è una riemersione della presenza fisica, della necessità di contatti persi a causa del Covid. In quest'ottica, conclude, risulta normale che a sentire maggiormente il bisogno di una socialità degli acquisti siano proprio i più giovani. Allora, io diciamo che sto Covid e sto lockdown ha anche un po' rotto, cioè io ormai me lo sono belle che dimenticato. Va bene che ha avuto un impatto, però adesso a distanza di 5 anni parlare ancora dell'impatto che ha avuto mi sembra un po' eccessivo. Mentre invece mi sembra molto positivo questa cosa che i giovani escano e anche diano linfa al commercio locale, che sicuramente male non fa, che tanto i colossi online di soldi ne fanno già a palate. Quindi benvenga questa tendenza, bravi ragazzi, qualche soldino meglio spenderlo nei negozi di paese. Va bene, a proposito di paese, cari, state lì perché il nostro viaggio continua e ce ne andremo in un sacco di paesi in Liguria, perché questo fine settimana c'è un sacco di roba che vi racconto tra pochissimo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Oh, carissimi, rieccoci insieme. Ve lo dico, la prossima notizia l'ha selezionata mia figlia. Mi ha visto che mi smanettavo, leggevo determinate cose. Quando ha visto la fotografia che avevo davanti, nonostante i 6 anni, adesso sta imparando a leggere, quindi sei incuriosita. E via, ecco la classifica delle principesse Disney più amate. Scusate, ma io il papà faccio nel tempo libero e quindi ogni tanto mi capitano anche queste cose. Però in realtà è molto interessante, perché il mondo Disney, bene o male, ci abbraccia tutti quanti. E allora questo sito Ranker ha provato, tramite un sondaggio che ha coinvolto la bellezza di 263.000 voti, giusto per capire quanto è interessante il mondo Disney ancora, no? E quindi ecco che il podio è molto chiaro. Allora, al primo posto, la principessa più amata in assoluto è Belle, della Bella e la Bestia, tutto qui, un bel paesino. Secondo posto per Rapunzel, capelli lunghi biondi che scende dalla torre. Terzo posto per Jasmine, anche Jasmine, principessa di Aladdin. A ruota seguono Mulan, Vaiana e Ariel. Allora, diciamo che Vaiana è la più recente fra le tre, no? Perché fondamentalmente le altre sono un pochettino più datate. Beh, anche Rapunzel è abbastanza recente. Mentre invece, se lo chiedete a mia figlia, la preferita è sempre Vaiana. Sì, per Vaiana, per Melody, che lei ha i capelli marroni. Mentre invece per la piccola Isabel è Elsa. A proposito, dov'è Elsa? Dov'è Elsa? Ancora non è salita in classifica, mi sembra strano, ecco. Rimangono un po' indietro Tiana, Pocahontas e Cenerentola. Aurora e Biancaneve scendono verso la metà classifica. E all'ultimo posto troviamo Raya, principessa guerriera di Raya e l'ultimo drago. Io la trovo bellissima, Raya, proprio una combattente, come dico io. Però in tutto questo, secondo me, c'è un grande problema. Non vedo Elsa. Cioè, Elsa per me è Elsa di Frozen, è stata Elsa e Anna, sono state una croce costante. Volete dirmi che non sono in classifica? Non ci credo. Qui questa classifica va rivista. Andrò ad indagare, figuratevi, anche a Disney hanno aperto tutta una sezione nuova a Parigi dedicata appunto al magico regno di Frozen. Vabbè, insomma, comunque la più amata di tutte risulta Belle, bel cartone La Bella e la Bestia, mi piace sempre. Quando ho voglia di un po' di magia e di rilassarle un pochettino, un cartone Disney ci sta sempre.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Allora carissimi, ben ritrovati intanto a tutti ad Energia Contagiosa. Continua la nostra puntata e passiamo ad un argomento un po' piccantuccio, anche se non so bene come introdurlo, perché è un piccantuccio che riguarda l'intelligenza artificiale. Allora, ormai ne parliamo praticamente quotidianamente, no? Presenza dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite ha raggiunto dei livelli talmente alti che ormai, come dire, si cerca proprio di parlare con lei, no? E c'è anche chi ci si innamora dell'intelligenza artificiale. Da un'indagine condotta da Zip Health su oltre 1000 utenti tra USA e Canada, ma è strano che siamo da quelle parti, certifica che la complessità dei rapporti umani sta cedendo il passo alla rassicurante e impeccabile perfezione dei codici binari. Cioè, di fondo cosa vuol dire? Che quando cerchi una relazione, no? La relazione tra umano e umano è fatta anche di scontro, non c'è niente da fare, di relazioni, di compromessi, mentre l'intelligenza artificiale, bene o male, ti dà sempre ragione, c'ha sempre un clima positivo andante, ma perché è studiata per quello. E quindi che cosa succede? Che c'è questa transizione in essere, no? Si sta passando proprio ad un isolamento sociale, questo l'abbiamo già più volte raccontato. E quindi succede che da questo distanziamento sociale fondamentalmente ci si attacca ai codici binari, quindi c'è chi si innamora o comunque trova maggior complicità nell'intelligenza artificiale. Pensate che il 29% delle donne interessate si è dichiarata favorevole a un legame con l'intelligenza artificiale. E qual è il motore principale di tutto questo? La solitudine, la difficoltà a trovare persone con cui interloquire, no? O con cui avere a che fare. I dati poi confermano che il 19% del campione totale ha già cercato coinvolgimento romantico o sessuale nei chatbot. Cioè, ma vi rendete conto? E quindi ovviamente è una cosa che sta già svalicando i confini della razionalità, no? Tra l'altro, questa infatuazione per il software viene anche molto cavalcato da chi? Dalle industrie robotiche. Non so se ci fate caso, ma sono usciti una marea di robot o comunque di pubblicità che raccontano di questi robot che hanno, come dire, sempre di più delle sembianze umane. Ci sono delle ragazze bellissime che però tu scopri essere poi dei robot. E ovviamente molte persone che magari faticano nell'avere dei rapporti stabili oppure hanno proprio difficoltà a interfacciarsi con l'altro sesso, perché siamo tutti diversi, quindi piuttosto che rimanere soli, meglio un robot, tra l'altro bellissimo. Ovviamente sta cosa però è un problema soprattutto per le nuove generazioni, no? Perché si rischia poi di confondere la verità con quello che non lo è, ma poi chi lo sa che cos'è la verità? Che qua tra 20 anni, se andiamo avanti così, ci troviamo tutti con la fidanzata robot e nessuno fa più figli. Vabbè, è un caso un po' estremo, però guardando l'Asia questi robot stanno spopolando e sono sempre di più le persone che preferiscono isolarsi nel chatbot piuttosto che uscire di casa e trovare il modo di parlare con qualcuno. Non so voi che cosa ne pensi, forse un po' estremo, però questo studio, questa ricerca è secondo me una bella finestra sul futuro. 331 335 6565. Sarà così il futuro? Ma ditemelo voi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Seguiteci sulle nostre pagine social, Radio Liscio, Instagram e Facebook, per scoprire tutte le novità che abbiamo in serbo per voi, perché qua, a partire dalle crociere in giro per il Mediterraneo con i nostri artisti, per arrivare al Radio Liscio Summer Tour, passando per tutte le dirette televisive e su Prima Antenna e su Studio 1 con tutte le nostre serate, capite bene che bisogna tenersi aggiornati. Allora mettete un bel mi piace sulle nostre pagine social e noi vi aspettiamo lì per continuare la festa. E adesso le notizie, a tra poco per la nostra seconda ora insieme. Vi aspetto!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elish Lein.
1: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' di fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
1: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben risintonizzati, seconda ora di Energia Contagiosa, mettetevi comodi perché prima mi è capitata questa notizia tra le mani, no? Che fa capire come noi uomini siamo di fondo bestie veramente semplici. E la notizia è questa, riguarda i rapporti uomini e donne, no? Secondo alcune ricerche nel campo della psicologia, leggo dall'articolo, quando si parla di discussione di coppie, molti uomini hanno un obiettivo molto semplice: non vincere, non tenere il punto, niente di tutto questo, semplicemente far finire il litigio il prima possibile. E questa è una prerogativa del tutto maschile, eh? Questa cosa arriva da uno studio dell'American Psychological Association che evidenzia un dato curioso: sono il 79% gli uomini disposti addirittura a scusarsi nonostante abbiano ragione o pensano di averla, pur di piantarla lì con le discussioni. E non è tanto un senso di colpa, quanto una vera e propria strategia, dicono gli studiosi. Infatti per gli uomini il conflitto prolungato viene percepito come inutile e soprattutto stressante, quindi piuttosto che continuare in chiacchiere inutili eccetera, preferiscono dire vabbè, sai che c'è, hai ragione, basta, chiudiamola qua. Quindi incide il fattore stress. Quindi questo significa che invece la parte femminile, che sa bene che noi ci arrendiamo facilmente, va proprio a punzecchiare quella parte stressante fino a che uno dice basta, vabbè, hai vinto, hai perso. Tutto questo però di fondo fa capire anche un'altra cosa degli uomini, che non affrontano davvero le cause del conflitto. Cioè la cosa importante, almeno per questo 79% degli intervistati, è mantenere l'equilibrio nelle relazioni soprattutto. Questo non vale per esempio per il mondo del lavoro, su altre cose, qua si parla proprio delle relazioni interpersonali con il proprio partner. Quindi va bene tutto purché si mantenga un certo equilibrio e tutto non sfoci in inutili litigate. Da una parte forse siamo un po' dei bietoloni, dall'altra però siamo anche furbi. Gli uomini nella loro evoluzione hanno imparato le loro tecniche, c'è poco da fare.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Una bella notizia che riguarda l'Italia, perché c'è da dire che se in alcune classifiche siamo parecchio giù, in altre invece svettiamo, e questa è una di quelle, ovvero la classifica dei paesi più longevi al mondo, capito? L'Italia è molto in alto in questa cosa. Pensate che la speranza di vita in Italia arriva fino a 83,4 anni, e quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo, per non dire uno dei più vecchi al mondo, perché poi bisogna anche considerare il subentro di nuove risorse, no? Perché su tante persone anziane, giustamente, da mantenere dopo una vita di sacrifici, ci vuole chi lavori. Quindi il problema è quello: va bene diventare un paese più longevo, però bisognerebbe che crescesse anche il numero di coloro che nascono. Sta di fatto che tra il 1990 e il 2024 il dato è salito di 8 anni per gli uomini, meno male, e di 6,5 per le donne, che comunque vivono sempre di più, le donne 85,6 anni di media, gli uomini 81,5. L'invecchiamento della popolazione, ovviamente, come ho anticipato, pone nuove sfide sanitarie e sociali. Ci sono più patologie legate alla vecchiaia e alla multimorbilità, che nel nostro paese interessa 13 milioni di individui. Questo è il tracciato dell'Istat. Assieme ai guadagni di longevità, in Italia, continuo nella notizia, purtroppo aumentata anche la diffusione di malattie cronico-degenerative. I tumori sono passati dal 2-3% dei decessi alla fine del XIX secolo al 26,3% nel 2023, e le malattie cardiovascolari dal 6-8% al 30%, diventando dalla seconda metà del Novecento la principale causa di morte. Sono aumentati anche i diabetici e gli ipertesi, quindi insomma invecchiamo sì, però sti dati non sono proprio rosei, ci arriviamo un po' acciaccati alla vecchiaia. Sarebbe meglio forse darsi da fare nel corso del tempo, a vivere un po' più sano, no? Magari fare un po' più di attività fisica, non pensare solo all'andare al lavoro. Bisognerebbe avere il tempo, perché poi sta vecchiaia lunga, bisogna essere in forma. Un po' di musica e vi aspetto qua, che sono super carico. A tra poco.

0: Cita.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E allora carissimi, una notizia dopo l'altro, un evento dietro l'altro, il tempo corre e ci avviciniamo verso la fine della puntata, ma prima ho questa notiziola che riguarda questa generazione Z, che sono i ragazzi, no? Quelli, l'ultima generazione che censiamo, diciamo così. E allora cosa succede? Sta Gen Z, sapete che, come dire, è una generazione che risulta essere molto emotiva da certi punti di vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo, no? Come dire, ha questa modalità di esprimere maggiormente le proprie esigenze, questo sicuramente non può essere che un plus, però dico, a un certo punto bisogna anche darsi una svegliata. E invece qua si parla proprio di pisolini, esatto, qua, perché la generazione Z, leggo da questa notizia, che sta trasformando la pausa pranzo in una fuga strategica per dormire o gestire crolli emotivi. Dai cinema ai camerini, la ricerca di un luogo sicuro dove rilassarsi, dove stare in pace con se stessi è diventata proprio una priorità per questi, per sopravvivere alla giornata lavorativa. Tenete conto che stiamo parlando di una generazione che si è appena approcciata al mondo del lavoro, e questo è il problema, perché escono da una realtà, no, quella genitoriale, scolastica, che quasi gli fa credere che tutto sia dovuto, no, hai studiato, hai fatto e quindi a questo corrisponde quest'altro. Ma la realtà non è proprio così, anzi, nel momento in cui ci sbattono la faccia contro la realtà, ecco che nascono questi bisogni di avere degli spazi per sé, no? Per ritrovarsi. Allora, beh, tra le cose simpatiche e interessanti c'è chi addirittura va al cinema. C'è sto TikToker che dice: io compro il biglietto del cinema giusto per avere uno spazio dove potermi rilassare e stare tutto da solo concentrato sulle mie cose o schiacciarmi un bel pisolino. In effetti i cinema nuovi sono molto belli, siete andati ultimamente, c'hanno tutte le poltrone reclinabili eccetera. Però mi ha fatto molto ridere il commento di questo imprenditore, no? Che si chiama Jason James, che esprime un po' la stessa preoccupazione che ho espresso io un attimo fa, no? Cioè, come dire, manca carisma in queste nuove generazioni. Non so come dire, questo essere abituati ad essere troppo coccolati, questi genitori super presenti, comprensivi, qualche scappellotto che manca. E infatti questo imprenditore dice: è come, ogni volta che parlo con loro, è come se dovessi camminare sulle uova. Cioè, perché non sai mai fino a che punto ti puoi spingere che gli possa causare un danno, oppure una perplessità emotiva, un crollo, che ne so. Insomma, sa di fatto che queste nuove generazioni soffrono un casino del burnout. Da una parte sì, si fa qualcosa anche per aiutarli, però dall'altra, ragazzi, bisogna darsi una sveglia, perché poi quando si entra nel mondo degli adulti si capisce che la vita non è un reel, non è un TikTok, non è una stories pubblicata e non è guadagni facili e ottenuti senza far fatica. E questo è un po' il punto della situazione. Poi se vi va di farvi il pisolino, fatevelo pure, però in linea di massima, sveglia ragazzi, dai! Zii.

rieccoci sintonizzati, ben ritrovati a tutti carissimi, viva Radio Liscio, buongiorno amici, un abbraccio da, un saluto da, siete tantissimi e quindi vi ringraziamo per essere insieme a noi. Sentite, è uscito uno studio molto interessante di cui volevo parlarvi, secondo me non è che servisse uno studio a dir la verità perché è una cosa abbastanza ovvia, diciamo un'abitudine del cervello. Allora, diciamo che appunto il cervello, e qua è il fulcro della news, ricorda più gli insulti che i complimenti. Che ne pensate voi? È così secondo voi? Beh, in effetti diciamo che è più facile ricordarsi che qualcuno ci ha fatto uno sgarbo, ci ha fatto un torto, piuttosto che ricordarci del bene che ci è stato fatto. Ma in realtà appunto, come dire, c'è un meccanismo del cervello proprio

dietro a questo, no? E proprio questo studio lo conferma e dice che il cervello darebbe più risalto alle esperienze negative piuttosto che a quelle positive, e il tutto è dovuto a una sorta di meccanismo biologico. La nostra mente praticamente registra le parole che ci feriscono di più rispetto a quelle che ci fanno bene. Oh, ma guarda, sta roba è terrificante. Ci sono famiglie che non si parlano da anni, amici che magari si sono persi per una sciocchezza di commento, di battuta o anche di litigata, no? Che se la sono legata lì e basta, è finito così. E voi, magari anche voi, che ci state ascoltando per tanti anni, non parlate con qualcuno proprio perché questo cervello ci fa sto scherzo, no? Si chiama la negativity bias, appunto, bias della negatività. Quindi un'esperienza negativa pesa 5 volte di più di una positiva. E il motivo è interessante, di tipo evolutivo, perché i nostri antenati dovevano sempre ricordare le esperienze dei pericoli per sopravvivere. Quindi quello che ci faceva male, quello che in qualche maniera ci bloccava, ci feriva, eccetera, era quel qualcosa da segnare lì, no? Come quando nel mondo animale, nel regno animale, male, i genitori fanno vedere ai cuccioli, no, quello che devono fare, stare attenti, non mangiate quello, non calpestate questo, così esattamente il cervello ragiona allo stesso motivo. Però a sto punto la domanda è: disinnescabile sto bias della negatività? Bah, c'è qualche consiglio un po' da due soldi qua. Dice: scrivere su un quaderno le cose belle che ci succedono, i complimenti che abbiamo ricevuto, andarli a rileggere ogni tanto, ti fai il quaderno dei complimenti per darti una botta di autostima. Vabbè, insomma, secondo me bisogna affrontare giorno per giorno, godersi il bello che c'è e non essere troppo rancorosi. Questo l'ho imparato anch'io negli anni, diciamo così. Alle volte è facile perdere la brocca, però poi insomma, soprattutto per sciocchezze, si può anche lasciar correre ogni tanto. Vabbè, comunque insomma, se siete così un po' permalosoni e ve la prendete, tenete il muso, molto facilmente siete dei cancro come me. Ma alla fine probabilmente è questo bias della negatività che, come dire, vi condiziona. Ma si può superare magari di fronte a un bel bicchiere di vino e a due chiacchiere, passa tutto.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E come ogni giorno l'appuntamento è arrivato, quello con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, l'appuntamento in cui ci ascoltiamo i grandi successi del Liscio e della musica da ballo, delle grandi orchestre, da 50 anni a questa parte. Iniziamo con Titti Bianchi, Primo Bacio e I Vecchi.

Ed era una proposta dell'orchestra Mario Riccardi. Arriva Togliatto Disco, Se ogni tanto. A seguire un altro brano, Papà lontano.

Papa Lontano. Era propostoci da Tonia Todisco. Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, l'ora in cui andiamo a riscoprire i successi del passato. Arriva Raul Casadei, L'amore è e La risatella.

Canzoni d'amore era Roberto Polisano. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'appuntamento con le canzoni più belle di tutti i tempi. Arriva un classico, 30 anni, interpretato da David Pacini. Ma prima balliamo con...

E dopo 30 anni con l'orchestra di David Pacini, il più classico dei classici, Tutto Pepe, Castellina Pasi, e a seguire Amore, addio, un valzer.

Era Amore addio, il valzer di Castellina Pasi, con cui ci avviciniamo al termine della puntata di oggi. C'è ancora spazio per un brano, Il volo degli angeli, propostoci da Edmondo Comandini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

con la melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno attraversato anni e faremo addirittura dei secoli, e poi anche con la chitarra quando sarà il momento acustico. In questo venerdì 24 di luglio, siamo al penultimo venerdì del mese di luglio ed è una giornata importante, siamo felici quando è venerdì, lo sappiamo che molti sono al lavoro e dicono finalmente arrivo al weekend, mentre altri tanti sono anche in vacanza, quindi salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati sui vari dispositivi, dal cellulare alla radio, alla televisione, al computer, a chi più ne ha più ne mette. Salutiamo anche la nostra cugina Alexa che ci permette appunto di entrare in tantissime case italiane e non soltanto, e salutiamo anche il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che è colui che guida l'astronave che ci manda in onda, quindi ci mandi al mare, cioè ci fai cavalcare le onde perché sei colui che ci manda in onda. Vabbè, detta questa, ricordiamo il 331 335 6565 per chi volesse interagire con noi attraverso gli SMS oppure i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma ci hanno uno rubato il telefono, due ci hanno completamente tagliato il filo e di conseguenza si può solamente ricevere la parte messaggistica. Iniziamo con la prima carta, poi tante sono le notizie di questa giornata. Andiamo nella generazione X con Enzo Iannacci. Tendiamo l'orecchio perché la canzone si intitola Ci vuole orecchio, uno solo, e quindi possiamo ascoltare la canzone in mono perché è un orecchio. Invece se usiamo tutte e due le orecchie ascoltiamo le canzoni in stereo. Dico bene Marco, sei d'accordo? L'espressione del nostro cinghia è come dire ma per favore, ma per favore. Prego, Enzo Iannacci, Ci vuole orecchio, salvaci tu.

0: Perché?
1: Perché?
0: Perché? Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere.
1: Perché ci vuole orecchio, ci vuole sempre orecchio. Simpatica canzone di Enzo Iannacci, nata nel 1980, brano con che guida appunto l'album di quell'anno, nata dalla collaborazione con la coppia di autori Gino e Michele. Rappresenta uno dei vertici dell'ironia e della poetica del cantautore milanese. Davvero, il testo racconta che per vivere, lavorare, amare, stare al passo con il mondo bisogna avere orecchio. Dice anche che bisogna metterci la testa nelle cose che si fanno, la passione e l'impegno totale profondo in quello appunto che ci circonda. Davvero molto bella questa canzone. E nel 1980 facciamo un tuffo già in avanti, siamo al 24 luglio, ma c'è balzata fuori una notizia di Natale, ce la ricorderemo quando saremo qui a Natale, andremo a ripescare questa notizia. I regali dei maschietti preferiti erano i robot, i primi robot tratti dai cartoni animati, così come anche il grillo parlante, questo gioco prodotto dalla Texas Instruments e distribuito dalla Clementoni, questo computerino arancione che fu davvero una rivoluzione perché permetteva di imparare a scrivere le parole e ripeteva frasi con la sua indimenticabile voce robotica, mentre invece le bimbe preferivano le Barbie con e la magliettina magica. E poi c'erano anche le piste automobilistiche elettriche con le macchinine che sfrecciavano sui binari che spesso poi volavano fuori dalle curve. Lì era un problema: o facevi una pista dritta dritta, ma non potevi farlo perché c'erano anche appunto le curve per chiuderla, e se andavi troppo forte col telecomando che gli davi la scossa elettrica, partivano e andavano a fiondarsi direttamente contro il muro. Addirittura qualcuno è uscito anche dalla finestra. Questa sicuramente la pista polistilla ha avuto anche il nostro Marco Sasso. Dimmi la verità, te la ricordi? Le macchinine che in curva uscivano fuori. Che bei momenti, che bei momenti. Questi erano davvero dei regali importanti di Natale, proprio datati anni 1980. Altra carta, altra generazione, arriva l'orchestra ballo contemporaneo, una canzone che stanno eseguendo tante orchestre, una canzone che ripercorre anche un titolo di un grande successo di Claudio Baglioni, ma noi la balliamo e l'ascoltiamo nella versione di colei che l'ha lanciata, di Francesca Mazzuccato. Amore è bello, e se l'amore è bello deve essere anche un po' litigrello.

se non è lì Tigrella, beh, effettivamente così ci va sempre un po' di battibecco, perché poi è bello fare pace, questo è il fine. Tante volte la scusa è quella di trovare il pretesto per litigare un pochettino per poi riappacificarsi dolcemente. Questa canzone, come dicevamo, fa parte del repertorio lanciato da Francesca Mazzuccato, ma è una di quelle canzoni che fanno tantissime orchestre, perché ha proprio un ritmo accattivante che ti fa venire voglia proprio di scendere in pista e consumare le suole delle scarpe. Qualche appuntamento, perché oggi siamo venerdì, domani sera sarà sabato 25 di luglio, oggi venerdì 24, e questa puntata andrà in replica venerdì 21 agosto, quindi quegli appuntamenti che stiamo per dire adesso non saranno di agosto, ma sono sempre nel mese di luglio. Domani sera la Pescheria di Valdengo, ma domenica sera tutti quanti a Villar Perosa per supportare la musica italiana che sfiderà la musica straniera nel momento del Varietà, con appunto la partecipazione di Ademo e di Aido, dove parleremo di donazione, ci saranno ospiti che verranno a raccontare testimonianze di vita vissuta. Un momento molto bello, concatenato insieme, legato dalla musica italiana contro la musica straniera, e faremo la sfida, la challenge con la Simo Sorbara. E poi settimana prossima ci sarà la tappa su Giaveno il 30, ci sarà la tappa su Venaria il 2 di agosto, ma ne parleremo settimana prossima. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. E allora che cosa ci cantiamo? Una canzone che è venuta a trovarci proprio questa mattina.

c'è, non le chiedere a me, effettivamente tante volte in amore uno può pensare mille cose ma poi non ci sono regole, si agisce completamente distinto. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, è in arrivo Jimmy Fontana, quest'oggi siamo in un venerdì romantico che ci racconta la nostra favola, tu mi racconti di te, di un giorno, di un tempo che fu.

Sei la fine del mondo con Rossella Ferrari e Casanova, canzone nuova, ma prima ci siamo gustati la nostra favola di Jimmy Fontana, l'ho introdotta con Tu mi racconti di te in un tempo che fu, in realtà le confondo sempre queste due canzoni, ma Tu mi racconti di te si tratta di Il tuo mondo, canzone che ha interpretato Claudio Villa qualche tempo fa, mentre la nostra favola è un brano del 1968 ed è la rivisitazione in italiano del brano di Tom Jones di Laila, e in quell'anno nel 68, pensate, ci fu un momento importante perché fu allestito il set di Romeo e Giulietta a Verona, appunto dal film, trasformando la città in una meta di curiosi e regalando alla casa di Giulietta l'aspetto, il famoso letto di scena che ancora oggi attira tantissimi visitatori, soprattutto la piazzetta dove ci si va sotto, dove si fanno le dichiarazioni. Ebbene sì, che poi attraverso la televisione tante volte questa piazza sembra enorme, poi quando uno di suo momento ho amici che mi hanno raccontato che effettivamente si aspettava una piazza molto più grande rispetto a quello che si vede in televisione, perché certe volte le telecamere ci fanno un po' perdere quelle che sono le dimensioni e soprattutto la profondità, e di conseguenza un posto che magari ci sembra enorme e poi ci troviamo lì e diciamo: ma sono cresciuto io o si è rimpicciolito lui? Questo è poi il dilemma. Altra informazione, ma ne parleremo dopo, perché quest'oggi, il 24 luglio di 115 anni fa, fu scoperto un sito importante archeologico, ma ne parleremo dopo. Ora andiamo a pescare la prossima carta con Ornella Vanoni, la generazione Millennials, Un sorriso dentro al pianto. Canzone bellissima, scritta da Francesco Gabbani. Ce l'ascoltiamo e ci colleghiamo con Ornella.

0: vorrei dimenticare.
1: Ce la siamo gustata in versione integrale, questo sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni. E il 24 luglio del 1911, torniamo indietro nel tempo, 115 anni fa, fu scoperto il sito di Machu Picchu. Un archeologo ed esploratore statunitense fu lui a trovare una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell'antica civiltà inca che tra il 1200 e il 1500 costruì un grande impero nella regione andina, compresa tra il Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Davvero bella, ci sono anche delle immagini molto suggestive di questa scoperta, che davvero prima o poi ci andremo, e noi sappiamo che Machu Picchu ascoltano Radio Alice, sintonizza, c'è qualcuno lì col telefono, con internet, con l'applicazione che la distribuisce a tutti quanti, quindi faremo magari un viaggio organizzato. E ora per questa scoperta ci colleghiamo con l'archeologia dell'Alice, con una delle voci più belle della musica da ballo, un tuffo nel passato, una stornellata sotto il balcone. Abbiamo citato poc'anzi il fatto appunto di Romeo e Giulietta, della finestra, delle canzoni sotto al balcone. Allora ci colleghiamo con Franco Bastelli, la canzone Menestrello, insieme all'archeologia del Liscio.

Grande Franco Bastelli con l'arcologia del liscio, con questa canzone, e sulle note di questa canzone facciamo anche tanti auguri a un'amica che è sintonizzata con noi, che tutti i giorni ci segue, non ne può fare a meno, ogni tanto ci scrive in privato, ci dice: io vi seguo sempre, ballo con voi e siete meravigliosi. Lei è Jennifer Lopez, che oggi festeggia il compleanno e tante volte ci dice: salutaci il Cinghia, vorrei tanto conoscerlo. Quindi ti riporto i suoi saluti, Marco. C'è Jennifer Lopez che vorrebbe conoscerti e prima o poi le daremo il tuo numero. Questo oggi fa il compleanno, quindi facciamogli tanti auguri, ma facciamo anche tanti auguri a coloro che oggi, in questo 24 luglio, festeggiano il compleanno, e anche a coloro che ci risentiranno il 21 di agosto in replica. Facciamo anche loro gli auguri, perché davvero il giorno del compleanno è un giorno memorabile, che ci meritiamo una canzone, e ci peschiamo la carta della canzone acustica e allora ci cantiamo una canzone per tutti i festeggiati, visto che prima l'abbiamo menzionata, il tuo mondo. Sol maggiore.

tuo mondo, che bella canzone lanciata da Claudio Villa, ma nata nel 1969, quindi un valzer dal sapore di altri tempi, perché era un valzer forse in tre ottavi, dico bene Marco, l'originale era un po' sullo spagnolo andante, mettiamola così. Altra carta, altra canzone, si continua con la generazione baby boomers, arriva Dalida con la canzone 18 anni, che bello, torniamo, ricatapultiamoci in questa canzone.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

I fratelli Marco e Alice, dolcissima Sardegna, e con questo titolo non possiamo non salutare la Sardegna e dire che è bellissimo. Il mare della Sardegna è uno dei più belli, forse il mare più bello che abbiamo in Italia. E prima abbiamo ascoltato Dalida con la canzone 18 anni, che nasce nel 75, ma in realtà ancora prima, nel 73, nacque la versione originale, che era in francese. Racconta la notte d'amore tra una donna matura e un ragazzo di 18 anni, e in quell'anno davvero 18 anni è un'età importante, perché si prende immediatamente il diritto, la possibilità di votare per le elezioni, poi la cosa più importante è la patente di guida, che quella è la scuola dove tutti partecipano e nessuno taglia, perché si ha la fretta, la smania di avere la patente per essere autonomi, iniziare a girare tutto il mondo intero. E poi si ha l'autonomia giuridica. Cosa vuol dire? Che se fai una marachella il giorno prima vengono chiamati mamma e papà, mentre invece quando fai 18 anni no, lì ne rispondi direttamente tu, quindi bisogna diventare subito responsabili. Quella notte a cavallo dai 17 364 giorni deve essere quella notte di responsabilità completa. Quindi davvero belli 18 anni. Se potessimo tornare indietro tutti quante cose rifaremmo. Altra canzone, che i minuti passano e siamo quasi ai saluti. Davvero anche quest'oggi la puntata vola via in un battibaleno. Andiamo nella generazione X, è già pronto Renato Zero, che a proposito di patente di auto è fondamentale avere il triangolo, e arriva proprio il triangolo ricordandoci Renato Zero.

E sulle note di questa canzone ci salutiamo, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, in tutti i dispositivi. L'appuntamento sarà per la settimana prossima, perché ovviamente inizia il weekend. Ricordo ancora domenica a Villar Perosa l'Admin Tour con la partecipazione di Aido, la sfida tra la musica italiana e la musica straniera. E l'ultima carta che ci porta ai saluti musicali prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Mauro Levrini con la canzone La mia vita. E sulle note di questo brano salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la patente, perché oggi abbiamo parlato di patente e ci vuole la patente della regia, e lui ce l'ha. La mia vita, e buon weekend, ci vediamo lunedì.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù, in corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita a Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

gente! Buon venerdì 24 luglio 2026. C'era Cinghia che mi stava esprimendo tutte le sue lamentele pre-weekend, perché ha accettato di andare a suonare con i Cooper Fieser, con i Cooper Fieser, perché non sono i Cooper, sono i Cooper Fieser. Fai segno di sì con la testa che sono i Cooper Fieser. Sì, se stai lì fermo così non so se sto dicendo stupidate o sto dicendo cose vere. E quindi è in ambascia, mi ha già chiesto i vinili di lunedì in modo che può prepararli oggi pomeriggio e così al pensiero libero per poter passare questo weekend, che attenzione, godetevelo questo weekend, perché fino a domenica sera abbiamo queste temperature che sono piacevoli, ma in questo momento ci sono 27 gradi. Da domenica sera, porca loca e altre bestie porche, arriverà la più terribile, infernale ondata di caldo dell'estate. Signore, ma guarda giù ogni tanto. Perché? Perché? Cosa abbiamo fatto? All'epoca mandavi robina semplice, che so io, ammazzavi il primogenito, la peste. Adesso invece mandi ste robe così, eh? Allora, fino al 6-7 di agosto, quindi da domenica, che è il 26-27, fino al 6-7 di agosto, nelle pianure, in Valpadana, qui, quello più terrificante sarà qui il nord-ovest. Hanno detto addirittura che sulle Alpi occidentali si batteranno record mai raggiunti, e quindi si scioglieranno quelle di più ghiacci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma su tutta Italia non scherzerà, perché il gobbo di Algeri, del Sahara, arriva cattivissimo, dice: ah, non mi volete più e io torno, e che torno con tutta la mia cattiveria, soffriranno in Francia, noi qui nel nord Italia. Dopo il 6-7 d'agosto se ne va qui dal nord Italia, mentre resterà giù ancora al sud. Ma qui per esempio in Piemonte, il profondo nord-ovest, ma anche nella parte occidentale della Lombardia, i fiumi sono già a secco, i terreni sono tutti aridi. Manca l'acqua, abbiamo bisogno di acqua e la cosa peggiorerà. Va bene, ve l'ho detto. Ma come? Ma cominci la trasmissione con queste notizie così tristi e perverse? Beh, qualcuno le deve pur dire, perché ci sono quelli che ti massacrano di bambini morti, omicidi, accoltellamenti, e poi quando ci sono le cose che invece dovrebbero preparare la popolazione a difendersi, diventano blandi, diventano morbidi. Stavo leggendo prima un articolo sul giornale, che io leggo sempre prima dell'inizio della trasmissione: come difendersi se sei in macchina e vieni colpito da una grandinata. E come ti difendi? Preghi, sei lì, sei sotto, speri che, perché dicono è meglio andare piano o è meglio andare un po' più forte in modo che la grandine quando colpisce scivola e si piace. Preghi, ti metti lì. Se non trovi un ponte dove metterti sotto l'autostrada, dove di solito ce ne sono 5 o 6 uno sopra l'altro che sono lì sperando che non venga giù di traverso, ma diamo le notizie che importano alla gente. Per esempio, il primo brano di oggi è Malamore no. Matteo Tarantino, ma che cosa dici? Malamore sì, l'amore è tutto, l'amore è tutto.

Allora, andiamo con ordine. Sono le 11:11, questa è Canzoni senza frontiere. Oggi è il 24 di luglio 2026, è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana. È il 205esimo giorno dell'anno. Ne mancano 160 alla fine dell'anno ed è Santa Cristina di Bolsena. Oh, oggi è la giornata mondiale dell'autocura, il famoso Self Care Day. Quelli che si vogliono bene, quelli che hanno rispetto di se stessi e quindi, come si dice, ci stanno attenti e si autocurano. Quelli che ci sono molte malattie che uno deve seguirsi, al diabete per esempio, uno deve seguirsela per i fatti suoi, glicemia, l'insulina, altre cose che uno deve curarsi da solo, che ecco l'autocura, curarsi da solo, aver cura di se stessi, volersi bene, che è la cosa più importante di questa terra. In Cinghia, per esempio, a mezzogiorno si fa una cofana di maccheroni, quello già anche volersi bene, perché vuol dire che appaga un suo gusto che poi lo trasforma anche addirittura in canzone. Oggi, la trasmissione di oggi, 24 di luglio, andrà in replica. Sapete che ad agosto Radio Lishon, Summer Edition, è in vacanza, quindi la replica di oggi, 24 di agosto, andrà in onda, e forse la state vedendo in questo momento, venerdì 21 agosto, che sarà il 233esimo giorno dell'anno. Ne mancheranno 132 alla fine dell'anno e sarà San Pio X che è stato Papa, ed è la giornata della memoria, omaggio alle vittime del terrorismo, quelle cose che succedono, come quel camion di Nizza, come quelli, oppure quelli che si trovano la bomba dentro nella chiesa, ecco, quelle sono le vittime del terrorismo. E oggi, 21 di agosto, se state guardando la replica, si omaggiano loro. Mentre siamo al primo vintage di oggi. Allora, intanto arrivano i messaggi, vi ricordo il solito numero di telefono, 331-335-6565. Allora, Paolo di Genova, che non ci chiama mai, ci aveva chiesto ieri una canzone, che questa è proprio una chicca, perché allora Paolo e un altro che è Max di Ozzano in provincia di Bologna si divertono ad andare a cercare robe che secondo loro sono difficili da trovare, sono chicche, eccetera eccetera. Al cinghio gli fate un baffo, lui adopera l'intelligenza artificiale, trova tutto. Allora, il Paolo di Genova ci aveva chiesto Norma Mia, che era il lato B di un 45 giri del 1962 di Tony Dallara. Ma noi ce l'abbiamo e te lo mandiamo, Norma Mia, detta anche solo Norma.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Figlia dei Monti.
2: Ma che Matteo coppia!
1: Cuneo!
2: Ma che coppia!

Matteo Bensi e Veronica Cuneo in Figlia dei Monti. E Cinghia e io abbiamo dei sospetti sul Supremo, è una sua invaghita non indifferente nei confronti della Cuneo. Gli piace, dai, Supremo, confessalo, ti piace la Cuneo, ti fa sangue. Tant'è vero che oggi ho messo due pezzi della Cuneo. Quando il Supremo fa così, è proprio lì che veleggia col pensiero sulle doti vocali di lei, no, intendevo dire questo. Allora, messaggi 331-335-6565. Buon weekend a tutti, mi fareste ascoltare Tremarella di Edoardo Vianello? Grazie Ettore, Max di Ozzano Bologna. L'abbiamo appena fatto ascoltare i giorni scorsi, lo so che è una roba molto estiva. Buongiorno da Margherita di Genova, ciao Margherita, bacio. Buon fine settimana da Maria Rosa, ciao Maria Rosa. Tanti saluti da Irma, la dolce di Imperia, e buona trasmissione, grazie Irma. Ciao Ettore, sono Patrizia da Torino, oggi compio 55 anni. Mi fai una dedica a tuo piacere, ti seguo tutti i giorni, un bellissimo programma, ciao. Ti dedico subito il prossimo vintage, perché a 55 anni adesso sentirai come ti identifico. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buon fine settimana, Graziella da Verniasco, ciao Graziella, ciao Ettore, siamo nella stessa barca. Vorrei ascoltare una canzone vecchia come me, Rondinella Forestiera di Claudio Villa, grazie da Franco. Buongiorno Ettore e Marco, grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno e per le belle canzoni. Buon fine settimana da me e nonna Rina di San Giorgio. A me piace che tu me non ti identifichi mai, ovviamente sei assisti la nonna Rina di San Giorgio, per cui sei fantasmica. Dimmi anche il tuo nome, non è un problema, saluto anche te oltre che la nonna Rina di San Giorgio. Allora, per quella bimba che oggi compie 55 anni, Bimba se sapessi, secondo Vintage Oggi, canzone del 1983 di Sergio Caputo. È bella questa canzone perché c'è un brano che dentro aveva una frase che diceva: citrosolina granulare bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Chiamano quelli della citrosolina e dicono: guarda che non puoi, anche se la citi così è pubblicità, non si può fare pubblicità ai medicinali. E allora lui dovette cambiare la frase, che diventò idrofobina vegetale, che non esiste l'idrofobina vegetale. Comunque, bello swing di questa Bimba se sapessi di Sergio Caputo, dedicata con gli auguri di buon compleanno a questa bimba di 55 anni che si chiama Patrizia da Torino.

Bravo Caputo, mi piace che sia così sminuito un po' nel magico mondo dello spettacolo, perché era bravo. Bimba se sapessi era una canzone dell'83, o tempora o mores. Pensa, nell'83 non potevi fare la pubblicità dei medicinali in televisione, in giro dappertutto. Oggi in televisione sono quasi solo pubblicità di medicinali o di questi prodotti che migliorano il vostro stato di salute. È perché quelli adesso sono in grado di pagare, e come sono in grado di pagare. Allora, secondo Veronica Cuneo, abbiamo detto di questa infatuazione del Supremo per la Veronica Cuneo, poi adesso dimagrita, in forma, pimpante, wow wow, non mette più i vestitini nel mercato, comincia a mettere i mini pants, comincia a mettere le mini gonne, insomma comincia a fare la raffinatina un po' anche sensuale. E allora oggi ce la ricordiamo com'era in un'antica fotografia, Veronica Cuneo.

Allora, la Veronica Cuneo. Basta, non ce ne sono più oggi di Veronica Cuneo. Con l'antica fotografia 11:33. Ciao a tutti, sono Alessandra. Volevo ascoltare la brava famiglia di Matteo Tarantino. Scatenati, cinghia. Buon fine settimana a te, Ettore. Te le meriti, grazie per quello che fai per noi. Auguri a Patrizia per i suoi 55 anni. Stai proprio ascoltando in diretta. E tutti che festeggiano. Saluti per tutti. Bravo Franco per la richiesta. Quella della rondinella forestiera. Piace anche a me. Doniamo tutti della nostra età, la quarta età. Isabella da Roma. Lascia perdere i numeri, terza, quarta, seconda. Per noi diversamente giovani, Isabella da Roma. Allora, stanza fredda. Stanza fredda in questo momento, io ho la stanza fredda. 23 gradi, sto benissimo, addirittura con il condizionatore che adesso si è fermato perché ha raggiunto la temperatura che gli avevo impostato io, i 23 gradi. Perché con 23 gradi si può stare in polo, si sta freschi, con l'acqua bella fresca comunque a disposizione, il cinghia che ti guarda e la stanza fredda ti fa vivere meglio. Diego Zamboni e Tony Attodisco, tutte coppie oggi, Supremo, eri... Io cerco di entrare nella tua testa quando prepari la scaletta. Quali sono le scintille?

Stanza fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco, ma adesso mi prendo un pochino di tempo per parlarvi del terzo vintage di oggi. È una canzone di un signore che ha è del 39, quindi ne ha 87 di anni, e che parteciperà il 10 di ottobre al Festival della Canzone Italiana di Luino, che ho l'onore di presentare io con Elisabetta Vigliani. Ci sono veramente tantissimi artisti dell'epoca, e c'è anche lui, Don Bachi. Allora, Don Bachi è un personaggio assolutamente poliedrico, cantante, autore, attore, fumettista, e chi più ne ha più ne abbia. Ma con questa canzone, il titolo di questa canzone è proprio Canzone, litigò con Celentano nel 1968, tanto che era lui che doveva andare a cantare Canzone al Festival di Sanremo. Tra le altre cose, Canzone arrivò terza, poi interpretata da Milva e dallo stesso Adriano Celentano, perché quando litigarono Adriano Celentano disse: no, allora non vai tu a farla, la canto io, e arrivò terza. Allora, lui viene considerato veramente un poeta, vive in queste nubi in cui vivono i poeti. Il testo della canzone dice: nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più, tristi son le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare, è la fine di un amore. Ovviamente avete capito che il testo tratta di un amore finito, quando uno dei due se ne va e l'altro rimane e soffre. Dopo il Festival di Sanremo, Don Bachi l'ha fatta anche lui. È una delle sue canzoni poesia, ne ha fatte tante altre, che hanno avuto un grandissimo successo. E adesso ce l'ascoltiamo. Canzone 1968, terza Sanremo, però fatta da Celentano, ma qui cantata dal suo autore, Don Bachi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Siamo in Colombia, era Franco Bagutti. I drammi di una trasmissione in diretta, che mentre va una canzone, l'animatore riesca a combinare di tutto. Allora, mi sono sbrodolato mentre bevevo. Ho bruciato la Polo nuova di pacca perché mi è caduto un lapillo incandescente proprio qua. Cioè quei momenti in cui uno dice: ma è stata la canzone che mi ha portato sfortuna, o la mia distrazione, o era il momento tragico? Perché sono, guarda, è lì che ride. Sì, grattati la pera che ti fa bene. Ciao a tutti da Flavia, l'aiutante di nonna Rina. Me l'avevi già scritto, ma non me lo ricordavo che ti chiamavi Flavia. Adesso sappiamo che sei Flavia, l'aiutante di nonna Rina di San Giorgio. Ciao Ettore, buon fine settimana a te, al Cinghia, a Maria Letizia. Mi hai messo la canzone che ti ho chiesto? Ieri non c'ero, era Non finisce mica qui, grazie mille Maria Letizia. Te l'abbiamo messa ieri, Little Tony. Ma dai, chiedi le canzoni, te le mettiamo e tu non ascolti. Ma dai, Maria Letizia, ma no, su. C'è Cinghia che sta facendo, no, non l'abbiamo messa. C'è ieri, a prima ora, proprio mentre andava a Prima Antenna TV. E l'ho anche detto: oh, Maria Letizia di Luino! Ieri avevamo mandato anche Luino ti ama, l'inno della città di Luino. Proprio subito dopo ho parlato di te, Maria Letizia, che ci guardi su Prima Antenna, sulle rive del Lago Maggiore, e c'era, detto: non l'hai vista, ma dai, non l'hai sentita. Noi ci sfreniamo ad accontentarvi e voi invece poi non ascoltate. Ciao a tutte le amiche e amici di Prima Antenna TV Piemonte e Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria canale 79 del digitale terrestre, e siamo in Radio Liscio Summer Visione anche con lo studio 1 in Lombardia sul canale 95 e sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Buongiorno Ettore, sono Maria Cruz, la domenicana. Lavoro a Abigliana, Torino, come badante con la signora Margherita, che guarda e voleva sentire Champagne di Peppino Di Capri. Grazie. Beh, sta settimana per ricordare Peppino, che è morto da poco, l'abbiamo mandata tante volte, ma stai tranquilla che la rimettiamo quanto prima. Adesso è il momento dei vinili di Casandenna. Siamo nel gran finale dei vinili di Casandenna di questa stagione. Nei vinili di Casandenna vi ho passato le 500 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. E siamo nelle prime 10. Entro la prossima settimana terminiamo la classifica, arriveremo a vedere qual è la prima, quale fu la prima nel 1998, quando venne stilata questa prima classifica. Oggi all'ottavo posto, il settimo posto è dopo, seconda ora, all'ottavo posto una canzone del 1966 che viene ancora oggi considerata veramente un cult mondiale, viene adoperata ancora adesso per fare delle pubblicità di grandissime marche, perché è un ritmo tale, affascinante, travolgente, avvinghiante. Allora, è un brano dei The Beach Boys, ottava nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Allora, sto leggendo, allora, la cosa stravolgente all'epoca fu nel 1966 che Brian Wilson, che era il leader dei Beach Boys, adoperò delle tecniche di registrazione che non erano all'avanguardia all'epoca. Di più, lui faceva la canzone tutta pezzettino, pezzettino, pezzettino, pezzettino, poi la metteva insieme con tecniche che oggi le fai con il telefonino. All'epoca c'erano delle macchine grandi quanto una stanza per fare quella roba qui. Ma qual era poi il risultato che veniva fuori?
Good Vibrations, The Beach Boys, 1966, i vinili di

Good Vibrations dei Beach Boys, ottava nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Pensate che entrò in Hit Parade prima in Malesia, prima in Nuova Zelanda, prima in Rhodesia, prima in America, seconda in Australia, seconda in Norvegia. E in Italia invece fu quella dove ebbe minor successo, dodicesima all'epoca, stiamo parlando del 1966, e terminano i vinili di Casandenna per lasciarci intanto a salutare le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano e ritornano nel loro orticello, mentre noi concludiamo questa prima ora di quest'ultimo soleggiato giorno della settimana. Qui danno temporale domenica, ci stiamo attenti, siamo subito pronti a nascondere le macchine sotto i capannoni. Anima di Lara Agostini con il video ufficiale, non un video fatto così, il video ufficiale.

0: il suo ultimo video e din don. Oggi venerdì 24 luglio 2026 è passato da poco mezzogiorno. La giornata è limpida, luminosa e ben contrastata. L'acqua è pronta per essere messa sul fuoco, pugnetto di sale e soprattutto reclame e news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini, dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
3: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Grazie che è arrivato il caffè. Ciao, riciao a tutte e a tutti. Da Ettore Andenna, 12.05, Canzoni senza frontiere. Oggi venerdì 24 luglio 2026. Replica oggi venerdì 21 agosto 2026. Se state guardando la diretta di oggi, è il 205° giorno dell'anno, ne mancano 160 alla fine dell'anno, ed è Santa Cristina di Bolsena ed è la giornata mondiale dell'autocura. il Self Care Day. Quelli che si curano da soli, che hanno cura di se stessi, che si vogliono bene. Se invece state guardando la replica del 21 d'agosto, oggi è 233esimo giorno dell'anno, ne mancano 132 alla fine dell'anno, è San Pio X ed è la giornata mondiale dedicata alla memoria, omaggio delle vittime del terrorismo. Allora, il numero di telefono a cui mandare i vostri messaggi è sempre il 331-335-6565. L'ultimo che è arrivato in ritardo oggi è Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Cigna, Marco Sasso. Volevo sentire La Lontananza, cover di Omar Codazzi. Me la puoi mettere? Senti Paolo, allora, La Lontananza, un brano del 1970 di Domenico Modugno, di cui c'è anche il videoclip, è bellissima, fatta da Modugno, dai. Perché vuoi la cover di Omar Codazzi? Che non c'è il videoclip, è solo in audio ed è una cover, è un rifacimento. Hai la possibilità dell'originale. Dimmi cosa ti sfruguglia nella testa per volere la cover di Omar Codazzi. Sei cugino di Omar Codazzi? Omar Codazzi sotto banco ti paga per far passare le sue canzoni? No, perché queste sono le domande che poi uno si pone. Anche il Cinghiali così dice: ma perché? Ma perché? Ma perché? Se lo chiede. E queste cose qui al Cinghia lo attanagliano. Lo attanagliano. E quando il Cinghia è attanagliato, attenzione, che magari ti manda Gli amori di una donna. Gli amori di una notte, smoccolando, però smoccolando. E quando il cinghia smoccola non è bello da sentire. E la colpa è tua, Paolo. No, non è che ti voglio incriminare, ma la colpa è tua, Paolo. Gli amori di una notte di Marco e Claudia. No, assumiti le tue responsabilità.

A me fanno impazzire queste che mettono Gli amori di una notte, Marco e Claudia. E dov'è Marco? È un'entità filosofica, perché c'è solo Claudia in scena, c'è solo lei che canta. Sì, a un certo punto si vede uno di fianco a lei che cammina sulla spiaggia per 3 secondi e fa: no, ci sono anch'io, devi mettere anche il mio nome, Marco e Claudia. Era Claudia che cantava da sola Gli amori di una notte. Io queste cose sono, sì, posso essere anche polemico, perché mi chiedo cosa fa scaturire nella testa di quelli che poi depositano i pezzi alla SIAE. Marco, mi raccomando, Marco, prima di lei addirittura, Marco e Claudia, e Marco non c'è, vabbè. Quarto vintage di oggi, pensa che era un lato B del 1982, perché sul lato A c'era Cara di Lucio Dalla, sul lato B c'era Balla Balla Ballerino, che secondo una leggenda metropolitana, che poi venne smentita alla grande, era stata ispirata dalla strage di Bologna 2 d'agosto 1980. La canzone Lucio Dalla l'aveva messa, Balla Balla Ballerino, nell'album Dalla, che era uscito nel 1980, e poi la ritirò fuori mettendola nel 1982 come lato B di Cara. E quindi Lucio Dalla, classe 43, scomparso già nel 2012, sono già passati 14 anni, pensa a te. Balla Balla Ballerino, quarto vintage di oggi.

era Balla Balla Ballerino del 1982 di Lucio Dalla, quarto vintage di oggi. Ma adesso dedichiamoci al cuore. Il cuore, vi ho già detto che non faccio più i nati e i morti fino a settembre. No, perché con la replica, sennò diventano 2000, diventano troppi. Diventa, come dicono quelli bravi, tedioso. Se preferite, noioso. Per cui occupiamoci del cuore. Il cuore è uno, è l'organo, è quello dell'innamoramento, anche il cervello, secondo me. Molti danno meno importanza al cervello, ma anche il cervello è importante, quando visualizzi, quando l'immagine, quando la fantasia, quando la fantasmagoria di una storia con una o con uno ti prende il cervello, poi la passa al cuore e il cuore boom boom boom boom boom boom boom boom e diventa boom boom d'amore. E lì interviene la Daniela Cavanna. Senza di lei, no boom boom.

Ozzy dei Philadelphia, che cantava Le Begin dei Philadelphia. No, mi diverte perché oggi la tecnologia permette delle cose incredibili. Ho un figlio che sta facendo la guardia nel suo settore nell'ospedale a Siena. Intanto da remoto col cellulare controlla il padre che fa la trasmissione in radio in Piemonte e gli controlla i parametri, dice va bene, vai avanti così, tranquillo. Spuntino alle 15 mi viene consigliato, ed è comunque per un padre è una soddisfazione essere curato dal figlio da remoto, e mentre intanto c'è il cinghia che si balocca il lillo in braccio. È questa che è la sensazione di famiglia quando si fa una trasmissione come Canzoni Senza Frontiere, così con voi. Siete spariti da... Allora, intanto come dice aggiornare questo, aggiorniamo questo. Dicevo, siete spariti dai messaggi 331-335-6565. Ma voi che state ascoltando, state guardando anche su Studio 1 e sul network Teleantenna, o siete distratti o è distratto il server che ci gira i messaggi? Non lo so. Allora, qui intanto abbiamo aggiornato Telegram. Ok, ecco, qui stanno chiedendo a ChatGPT. A me piace questo ChatGPT, tutti questi acronimi, ChatGPT. Che il cinghia, lui è un adepto proprio, lui si inginocchia davanti a ChatGPT. Siamo ai vinili di Casandenna, il secondo di oggi. Settima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E questa è una canzone che a me piace molto, ma quante volte l'ho passata quando facevo Radio Monte Carlo, perché è del 1969 e io ero arrivato da un anno e mezzo ormai a Radio Monte Carlo, ero il responsabile dell'angolo americano, per cui figuratevi se questa non l'ho passata all'infinito, perché questa Venite Insieme secondo me è veramente una delle canzoni più belle del mondo. Come together the Beatles, now, adesso, qua su Radio.

faccio questo videoclip anni 90, questa con gli effetti speciali anni 90 dei Beatles, Come Together, 1969, settima nella classifica stilata dalla rivista Rolling Stone delle canzoni più belle di sempre. E lunedì faremo la sesta e la quinta, martedì la quarta e la terza, e mercoledì la seconda e la prima. E poi ho scoperto per due giorni, sto pensando cosa mettere giovedì e venerdì per concludere il periodo prima delle vacanze estive di Radio Liscio. Canzoni senza frontiere, una trasmissione di compagnia, così la state definendo tutte e tutti, e questo mi fa molto piacere, perché questo era l'intento, quindi intento raggiunto. Allora, Omar Codazzi, prima il Paolo di Genova mi ha chiesto la cover di Omar Codazzi della Lontananza, no, andiamo con le sue canzoni originali. Racconterò di noi, è una minaccia quasi, racconterò di noi e la gente saprà cosa mi hai fatto tu, donna. Omar Codazzi, racconterò di noi. La Peschiera di Valdengo domani sera, Alida e la band.

Bene, era Racconterò di noi di Omar Codazzi. Ciao Ettore, ho appena ascoltato i Beatles. Alcuni sostengono che Ringo Starr sia un grande batterista, altri che non lo è affatto. La tua opinione? Grazie, Silvano di Busto Arsizio. Cinghia? Sarebbe un discorso lungo. Io la vedo così, Silvano di Busto Arsizio. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Piace, non piace, è bravo, non è bravo. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Basta? Perché a volte la gente guarda tutti i corollari. No, guardiamo il risultato finale. Si guarda sempre il risultato finale. Era il batterista dei Beatles. Ringo Starr. Poi ci sono quelli critici, a volte ci sono anche un pochino di invidie, e ci sono invece quelli che si ascoltano Come Together e godono perché è una bella canzone. Io la vedo così, non voglio bruciare neuroni a pensare queste cose qua. La vita molte volte deve essere anche accettata così come viene. Let it be, uno se l'ascolta, ti dà delle emozioni, ti piace, l'ascolti, ti piace, non ti piace, ne ascolti un'altra. Io sono molto pratico in queste cose qua, così come quando, devo dire, mi causò emozioni nel 1960, quando sentii per la prima volta, la trovavo molto brava, cantò una canzone, aveva appena smesso di chiamarsi Baby Gate, perché lei partì come nome con Baby Gate, no? Questo piccolo cancello, e poi diventò Mina. Ma nel 1960

Santa cantava una zebra pua me l'ha dato Marajà, e che all'epoca fece scalpore, una zebra pua, come le zebre sono, te l'ha dato Marajà. E la canzone, aspetta perché mi sono preso anche delle note io in materia, via Come Together, via mia questa, una zebra pua, allora arrivò al 18° posto nella classifica settimanale, non è besto, non arrivò al primo posto nella hit parade, però la cantavamo tutti, una zebra pua. Nina, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Io sono già pronto col cinecalendario, ma c'era il liner, per cui vi mando il Mi basti solo tu del Massimo Della Bianca e dopo vediamo quali sono i film di oggi 24.

Mi basti solo tu, di Massimo Della Bianca. Qual è il film abbinato a oggi 24 di luglio? Quando i mondi si scontrano, pensa te, un film del 1951, quindi andiamo indietro di quasi 80 anni. Una stella rossa chiamata Bellus sta per entrare nell'orbita della Terra. Poco prima di Bellus è previsto per il 24 luglio, secondo i calcoli, anche l'avvicinamento di un pianeta, Zaira, di dimensioni uguali a quelle della Terra e la cui apparente forma sembrerebbe poter supportare la vita. Allora, siccome c'è questa stella rossa che rischia di schiantarsi contro la Terra, distruggere la Terra, si inventano un razzo con gli effetti speciali che potevano esserci nel 1951, che all'epoca comunque erano spettacolari perché dovevano farli praticamente a mano, e una fantascienza questa degli anni 50 in cui questi astronauti si trasferiscono su Zaira per vivere lì e mantenere l'efficienza della razza umana. Quindi il 24 luglio, perché arriva sto pianeta Zaira vicino alla Terra il 24 di luglio. Mentre, se state guardando la replica, il 21 d'agosto un film niente popò sul Totò di meno che Hayao Miyazaki, che è il mio vicino Totoro, che non è stato uno dei film più belli di Miyazaki, diciamoci la verità. Miyazaki ha fatto dei film spettacolari, ma questo non ebbe all'epoca della sua uscita neanche un buon riscontro al botteghino. Dunque, perché il 21 di agosto? Perché alla fine del film, a datare l'ultima parte del film, c'è Mei, questa fanciulla, che si perde sulla strada per andare a trovare la madre e viene salvata da Totoro. E quando succede questo? Il 21 di agosto. Ed è per questo che il mio vicino Totoro, film non conosciutissimo, ma tant'è, è quello abbinato al 21 d'agosto, replica di Canzoni senza frontiere del 24 di luglio. Allora, e siamo a Luca Carboni, l'ultimo vintage di oggi. Vince a mani basse il Festival Bar nel 1992. Diventa uno dei tormentoni dell'estate. Siamo in estate, vi ricordo, a mercoledì arriva l'ultima infernale ondata di caldo, lo stanno dicendo tutte le previsioni, soffriremo, ma l'importante è resistere, resistere, resistere, magari mentre siete al mare, mare. Luca Carboni.

0: Luca Carboni. Mare, mare. Mancano 2 minuti, faccio in tempo a darvi quel che accadde oggi. Per esempio, nel 1847, dopo 17 mesi di viaggio, Brigham Young guida 148 pionieri mormoni nella Salt Lake Valley, nella quale verrà fondata Salt Lake City, che è la città mondiale dei mormoni. Nel 1908 il maratoneta Dorando Petri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra 1908, sorretto da 2 giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma riceverà le lodi da parte di tutti, perché è successo a 100-150 metri dal traguardo, quindi aveva vinto lui. 1911, Hiram Bingham riscopre il Machu Picchu, la città perduta degli Inca. 24 luglio 1923, Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio pressoché ininterrotto fra la società calcistica e la famiglia Agnelli, il più antico e duraturo dello sport italiano. E poi gli altri sono Fausto Coppi nel 49, 24 di luglio vince il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali, il primo ciclista a fare la coppiata giro e tour nello stesso anno. Siamo arrivati in fondo, cinghia, grazie, mi raccomando, nel weekend soldi, salute e sesso nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andena, ciao, sigla, buon weekend, sigla, sigla, sigla.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, 2 sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniele Obaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite: Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
5: Obiettivo del piano approvato denunciato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di due offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Bravo maestro, allora ci vuole la mazurka e allora

0: Un bel applauso, Gianni Caggia, tutti in Filadelfia ci hanno regalato questo giro di tradizione immancabile. Grazie ragazzi.
1: Bravo maestro. E allora ragazzi, la Beghine lo vogliamo fare con i nostri successi.

0: grazie.
1: Continuiamo, ci sono canzoni che sicuramente ci insegnate più voi che noi a voi. Per esempio questa, c'è un grande prato verde dove nascono speranze. Stiamo parlando proprio di lei, un mondo d'amore. Vai ragazzi, e ci vuole proprio un mondo.

0: voce di tutti quanti voi, le canzoni degli anni 60, ce l'abbiamo tutti! Bang Bang! Yeah!
1: Gabriele!
0: Grande così, ragazzi, vi
1: grandi
0: vogliamo!
1: Grandi successi italiani!
0: E visto che grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche cavallo di gruppo, magari
1: ci
0: Rosy.
1: Ci sta, ci sta.
0: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!

0: Vai ragazzi, abbiamo scaldato l'ambiente abbastanza. Su, eccola qua.
1: Ma che bravi ragazzi. Allora, le file sono pronte. Allora è arrivato il momento. Ci vuole il cia-cia, ragazzi. Avvicinatevi, siete troppo distanti. Dai, dai, vicini, vicini. Vi vogliamo qua con noi, eh. La festa si fa insieme.

la vita, è così che vi vogliamo, ma sempre più carichi perché il ritmo continua a crescere. E arriva lei, Mamma Maria, ragazzi, queste canzoni le hanno cantate tutti, dai più piccoli ai più grandi, e questa sera vi mettiamo

0: Come fa?
1: Trovi un altro più bello che problemi non ha.
0: Bravi ragazzi, siete

fantastico ragazzi, siete tutti meravigliosi. Amici nostri, tutta l'Italia sembra riunita qui alla Peschiera di Valdengo con lo stesso scopo, la musica e divertirsi. E allora mi raccomando, schierate le file che ce la balliamo, vai!

0: ho sentito bene l'applauso e il calore della Peschiera di Valdengo.
1: Ci siamo.
0: Si aggiudicano il podio.
1: Sono
0: assolutamente.
1: Sono stati veramente bravi. Allora ragazzi, è il caso di dirlo che noi non vi lasceremo mai. Questo è sicuro.
0: E non lo facciamo con le parole, ve lo diciamo attraverso la musica. Vedete un po' se le ricordate, vai.
1: Ah, ma questa la conosco.
0: Ciao cara.
1: Come sei romantico.
0: Stasera
1: è più facile.
0: Stasera più che mai.

Grazie ragazzi. Con queste canzoni grazie. Noi abbiamo voluto portarvi un pochettino nel passato, quando insomma le belle canzoni, quelle belle belle si cantavano, ma non è che per questo quelle di oggi non si cantano, anzi ci sono canzoni meravigliose come questa che abbiamo scelto per voi, Imodà, quel sorriso in volto, vai.

0: sorriso in volto. Ce l'ha regalato lui. Signori, per voi, Gabriele!
1: Grazie ragazzi, grazie, è un'emozione.
0: E sono proprio belle queste canzoni, anche quelle del momento.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
6: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di 3B Meteo. A un nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato e domenica, quando al nord via via tornerà una generale stabilità dopo i forti temporali degli ultimi due giorni, quindi un sabato maggiormente soleggiato, anche al centro-sud fase via via stabile, ultimi locali piovaschi sulle zone interne delle centrali tirreniche. Domenica fase sostanzialmente stabile, soleggiata, tornerà a farsi sentire il caldo al centro-sud con massime anche fino a 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il sottoscritto è in vacanza, ma mica solo io, pure Max è andato in vacanza. E allora cari, abbiamo preparato per voi un bellissimo best of per accompagnarvi nella vostra giornata con le notizie più curiose che in questi mesi sono passate per le nostre frequenze. Stiamo ricaricando le batterie, quindi insomma abbiamo apparecchiato questa bella puntatina per voi, come sempre poi farcita da tutta la musica che accompagna Radio Liscio e che accompagna anche me sulle spiagge ogni giorno, perché seppure in vacanza la musica è sempre con me e spero anche con voi, perché d'altronde Radio Liscio con la nostra app te la porti davvero dove vuoi. Buona puntata a tutti carissimi e mi sto preparando, le batterie sono in carica, ci rivediamo il 7 di settembre, gustatevi la puntata e buone ferie!

ci sono un sacco di persone che quando arriva l'estate una sola cosa vogliono fare: riposarsi e dormire. C'è chi vuole viaggiare, c'è chi vuole esplorare, c'è chi invece vuole solo distendersi e non pensarci più. Ecco qua, ed ecco che si parla di una nuova frontiera, giusto appunto, il turismo del sonno, un settore che secondo le proiezioni globali toccherà i 150 miliardi di dollari entro il 2030. E diciamo che i dati arrivano dall'osservatorio sanità di Unisalute e viene fuori che il 38% degli italiani vive un rapporto tormentato con il riposo, svegliandosi stanco e molto spesso incriccato. Ecco, io sono fra quelli, ecco, la cervicale è un disastro. E diciamo che alcuni fattori urbani sono capaci di abbassare il cortisolo, no? E sono stati identificati da questa ricercatrice che si chiama Laura Boyarskaite, che spero di averlo detto bene. E insomma, ci sono alcune località che sono proprio dette sleep friendly, ovvero amici dei dormienti, che vantano una forte presenza di parchi e specchi d'acqua uniti a un'architettura bassa che permette di scorgere l'orizzonte senza l'oppressione dei grattacieli. Quindi camminare in centri pedonali poi di questo tipo stimola la produzione di adenosina, che è una molecola essenziale, leggo, per il corretto ritmo sonno-veglia. Ma allora, quali sono queste città che sono così atte al riposo? Allora, in Europa sono tutte abbastanza dell'est, Vilnius, Dresda, Poznan, Varsavia, Riga, sono tutti luoghi, leggo, dove la frescura notturna, soprattutto in estate, e il buio autentico regolano naturalmente i ritmi giornalieri. Cioè, se li paragoni a posti come Bangkok, per esempio, no? Capisci che è ovvio che sia così. Diciamo che oltre alla geografia conta molto, secondo questa studiosa, l'approccio mentale, capito? Non possiamo pretendere di addormentarci all'istante, però alle volte si scatena quella cosa: devo dormire, devo dormire, devo dormire, che diventa una specie di ossessione per il riposo, no? E alla fine, come dire, non è un interruttore on off che puoi accendere o spegnere. Sta di fatto che quello che è auspicabile è un lento abbandono, ecco, se immersi poi in queste atmosfere così soft tutto è più semplice, avete capito? Se volete riposare bene, non dovete andare al mare, non dovete andare in quei posti dove c'è festa, tentazioni. No, dovete andare nell'est, in queste città dove la sera vi coccolate un bel tramonto che si vede in lontananza, silenzio, pace, natura, nonostante siamo comunque in città turistiche, capito? Boh, io il consiglio ve l'ho dato, poi non mi tornate a settembre stanchi che non avete dormito.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, che adesso voglio parlarvi un attimo della famosa Gen Z, ma diciamo più facilmente i giovani, che è più semplice. Andato in controtendenza, non me l'aspettavo. Loro che fanno tutto online, no? Acquistano tutto, fanno, montano, si conoscono, vivono praticamente sui social, ecco che mi stupiscono con le loro scelte dei negozi. Secondo infatti i dati dell'Osservatorio Giovani e Retail, progetto di scuola.net in collaborazione con Feder Distribuzione, hanno fatto un'indagine con un campione di oltre 1000 persone tra i 17 e i 25 anni e salta fuori che i giovani, la cosiddetta generazione Z, preferiscono acquistare in negozio piuttosto che online. Proprio non me l'aspettavo, proprio in controtendenza. Diciamo, ci fa sapere Roberta Paltrinieri, sociologa dei consumi all'Università di Bologna, che c'è una riemersione della presenza fisica, della necessità di contatti persi a causa del Covid. In quest'ottica, a conclude, risulta normale che a sentire maggiormente il bisogno di una socialità degli acquisti siano proprio i più giovani. Allora, io diciamo che sto Covid e sto lockdown ha anche un po' rotto, cioè io ormai me lo sono belle che dimenticato. Va bene che ha avuto un impatto, però adesso a distanza di 5 anni parlare ancora dell'impatto che ha avuto mi sembra un po' eccessivo, mentre invece mi sembra molto positivo questa cosa che i giovani escano e anche diano linfa al commercio locale, che sicuramente male non fa, che tanto i colossi online di soldi ne fanno già a palate. Quindi benvenga questa tendenza, bravi ragazzi, qualche soldino meglio spenderlo nei negozi di paese. Va bene, a proposito di paese, cari, state lì perché il nostro viaggio continua e ce ne andremo in un sacco di paesi in Liguria, perché questo fine settimana c'è un sacco di roba che vi racconto tra pochissimo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Oh, carissimi, rieccoci insieme, ve lo dico, la prossima notizia l'ha selezionata mia figlia, mi ha visto che mi smanettavo, leggevo determinate cose, quando ha visto la fotografia che avevo davanti, nonostante i 6 anni, adesso sta imparando a leggere, quindi sei incuriosita, e via, ecco la classifica delle principesse Disney più amate. Scusate, ma io il papà faccio nel tempo libero e quindi ogni tanto mi capitano anche queste cose, però in realtà è molto interessante, perché il mondo Disney, bene o male, ci abbraccia tutti quanti. E allora questo sito Ranker ha provato, tramite un sondaggio che ha coinvolto la bellezza di 263.000 voti, giusto per capire quanto è interessante il mondo Disney ancora, no? E quindi ecco che il podio è molto chiaro. Allora, al primo posto, la principessa più amata in assoluto è Belle, della Bella e la Bestia, tutto qui un bel paesino. Secondo posto per Rapunzel, capelli lunghi biondi che scende dalla torre. Terzo posto per Jasmine, anche Jasmine, principessa di Aladdin. A ruota seguono Mulan, Vaiana e Ariel. Allora, diciamo che Vaiana è la più recente fra le tre, no? Perché fondamentalmente le altre sono un pochettino più datate. Beh, anche Rapunzel è abbastanza recente. Mentre invece, se lo chiedete a mia figlia, la preferita è sempre Vaiana. Sì, per Vaiana, per Melody, che lei ha i capelli marroni, mentre invece per la piccola Isabel è Elsa. A proposito, dov'è Elsa? Ancora non è salita in classifica, mi sembra strano. Ecco, rimangono un po' indietro Tiana, Pocahontas e Cenerentola. Aurora e Biancaneve scendono verso la metà classifica, e all'ultimo posto troviamo Raya, principessa guerriera di Raya e l'ultimo drago. Io la trovo bellissima Raya, proprio una combattente, come dico io. Però in tutto questo, secondo me c'è un grande problema, non vedo Elsa. Cioè, Elsa per me è Elsa di Frozen, è stata Elsa e Anna, sono state una croce costante. Volete dirmi che non sono in classifica? Non ci credo. Qui questa classifica va rivista, andrò ad indagare. Figuratevi, anche a Disney hanno aperto tutta una sezione nuova a Parigi dedicata appunto al magico regno di Frozen. Vabbè, insomma, comunque la più amata di tutte risulta Belle, bel cartone La Bella e la Bestia, mi piace sempre. Quando ho voglia di un po' di magia e di rilassarle un pochettino, un cartone Disney ci sta sempre.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Allora carissimi, ben ritrovati intanto a tutti ad Energia Contagiosa. Continua la nostra puntata e passiamo ad un argomento un po' piccantuccio, anche se non so bene come introdurlo, perché è un piccantuccio che riguarda l'intelligenza artificiale. Allora, ormai ne parliamo praticamente quotidianamente, no? Presenza dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite ha raggiunto dei livelli talmente alti che ormai, come dire, si cerca proprio di parlare con lei, no? E c'è anche chi ci si innamora dell'intelligenza artificiale. Da un'indagine condotta da Zip Health su oltre 1000 utenti tra USA e Canada, ma è strano che siamo da quelle parti, certifica che la complessità dei rapporti umani sta cedendo il passo alla rassicurante e impeccabile perfezione dei codici binari. Cioè, di fondo cosa vuol dire? Che quando cerchi una relazione, no? La relazione tra umano e umano è fatta anche di scontro, non c'è niente da fare, di relazioni, di compromessi, mentre l'intelligenza artificiale, bene o male, ti dà sempre ragione, c'ha sempre un clima positivo andante, ma perché è studiata per quello. E quindi, che cosa succede? Che c'è questa transizione in essere, no? Si sta passando proprio ad un isolamento sociale, questo l'abbiamo già più volte raccontato. E quindi succede che da questo distanziamento sociale fondamentalmente ci si attacca ai codici binari.

E quindi c'è chi si innamora o comunque trova maggior complicità nell'intelligenza artificiale. Pensate che il 29% delle donne interessate si è dichiarata favorevole a un legame con l'intelligenza artificiale. E qual è il motore principale di tutto questo? La solitudine, la difficoltà a trovare persone con cui interloquire, no? O con cui avere a che fare. I dati poi confermano che il 19% del campione totale ha già cercato coinvolgimento romantico o sessuale nei chatbot. Cioè, ma vi rendete conto? E quindi, ovviamente, è una cosa che sta già svalicando i confini della razionalità, no? Tra l'altro, questa infatuazione per il software viene anche molto cavalcato da chi? Dalle industrie robotiche. Non so se ci fate caso, ma sono usciti una marea di robot o comunque di pubblicità che raccontano di questi robot che hanno, come dire, sempre di più delle sembianze umane. Ci sono delle ragazze bellissime che però tu scopri essere poi dei robot. E ovviamente molte persone che magari faticano nell'avere dei rapporti stabili oppure hanno proprio difficoltà a interfacciarsi con l'altro sesso perché siamo tutti diversi, quindi piuttosto che rimanere soli, meglio un robot, tra l'altro bellissimo. Ovviamente sta cosa però è un problema soprattutto per le nuove generazioni, no? Perché si rischia poi di confondere la verità con quello che non lo è. Ma poi chi lo sa che cos'è la verità? Che qua tra 20 anni, se andiamo avanti così, ci troviamo tutti con la fidanzata robot e nessuno fa più figli. Vabbè, è un caso un po' estremo, però guardando l'Asia questi robot stanno spopolando e sono sempre di più le persone che preferiscono isolarsi nel chatbot piuttosto che uscire di casa e trovare il modo di parlare con qualcuno. Non so voi che cosa ne pensi. Forse un po' estremo, però questo studio, questa ricerca è secondo me una bella finestra sul futuro. 331 335 6565. Sarà così il futuro? Ma ditemelo voi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Seguiteci sulle nostre pagine social, Radio Liscio, Instagram e Facebook, per scoprire tutte le novità che abbiamo in serbo per voi. Perché qua, a partire dalle crociere in giro per il Mediterraneo con i nostri artisti, per arrivare al Radio Liscio Summer Tour, passando per tutte le dirette televisive e su Prima Antenna e su Studio 1 con tutte le nostre serate, capite bene che bisogna tenersi aggiornati. Allora mettete un bel mi piace sulle nostre pagine social e noi vi aspettiamo lì per continuare la festa. E adesso le notizie, a tra poco per la nostra seconda ora insieme. Vi aspetto!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la Premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in due: se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000 raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'una di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben risintonizzati, seconda ora di Energia Contagiosa, mettetevi comodi perché prima mi è capitato questa notizia tra le mani, no? Che fa capire come noi uomini siamo di fondo bestie veramente semplici. E la notizia è questa, riguarda i rapporti uomini e donne, no? Secondo alcune ricerche nel campo della psicologia, leggo dall'articolo, quando si parla di discussione di coppie, molti uomini hanno un obiettivo molto semplice, non vincere, non tenere il punto, niente di tutto questo, semplicemente far finire il litigio il prima possibile. E questa è una prerogativa del tutto maschile, eh? Questa cosa arriva da uno studio dell'American Psychological Association che evidenzia un dato curioso: sono il 79% gli uomini disposti addirittura a scusarsi nonostante abbiano ragione o pensano di averla, pur di piantarla lì con le discussioni. E non è tanto un senso di colpa, quanto una vera e propria strategia, dicono gli studiosi. Infatti per gli uomini il conflitto prolungato viene percepito come inutile e soprattutto stressante, quindi piuttosto che continuare in chiacchiere inutili eccetera, preferiscono dire vabbè, sai che c'è, hai ragione, basta, chiudiamola qua. Quindi incide il fattore stress. Quindi questo significa che invece la parte femminile, che sa bene che noi ci arrendiamo facilmente, va proprio a punzecchiare quella parte stressante fino a che uno dice basta, vabbè, hai vinto, hai perso. Tutto questo però di fondo fa capire anche un'altra cosa degli uomini, che non affrontano davvero le cause del conflitto. Cioè la cosa importante, almeno per questo 79% degli intervistati, è mantenere l'equilibrio nelle relazioni soprattutto. Questo non vale per esempio per il mondo del lavoro, su altre cose, qua si parla proprio delle relazioni interpersonali con il proprio partner. Quindi va bene tutto purché si mantenga un certo equilibrio e tutto non sfoci in inutili litigate. Da una parte forse siamo un po' dei bietoloni, dall'altra però siamo anche furbi. Gli uomini nella loro evoluzione hanno imparato le loro tecniche, c'è poco da fare.
2: Questa è casa mia, è l'interno 3, c'è un cavalcavia.

0: questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia. Fermati da me.
1: Radio Liscio. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Una bella notizia che riguarda l'Italia, perché c'è da dire che se in alcune classifiche siamo parecchio giù, in altre invece svettiamo, e questa è una di quelle, ovvero la classifica dei paesi più longevi al mondo, capito? L'Italia è molto in alto in questa cosa. Pensate che la speranza di vita in Italia arriva fino a 83,4 anni, e quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo, per non dire uno dei più vecchi al mondo, perché poi bisogna anche considerare il subentro di nuove risorse, no? Perché su tante persone anziane, giustamente, da mantenere dopo una vita di sacrifici, ci vuole chi lavori. Quindi il problema è quello: va bene diventare un paese più longevo, però bisognerebbe che cresce anche il numero di coloro che nascono. Sta di fatto che tra il 1990 e il 2024 il dato è salito di 8 anni per gli uomini, meno male, e di 6,5 per le donne, che comunque vivono sempre di più, le donne 85,6 anni di media, gli uomini 81,5. L'invecchiamento della popolazione, ovviamente, come ho anticipato, pone nuove sfide sanitarie e sociali. Ci sono più patologie legate alla vecchiaia e alla multimorbilità, che nel nostro paese interessa 13 milioni di individui. Questo è il tracciato dell'Istat. Assieme ai guadagni di longevità, in Italia, continuo nella notizia, purtroppo aumentata anche la diffusione di malattie cronico-degenerative. I tumori sono passati dal 2-3% dei decessi alla fine del XIX secolo al 26,3% nel 2023, e le malattie cardiovascolari dal 6-8% al 30%, diventando dalla seconda metà del Novecento la principale causa di morte. Sono aumentati anche i diabetici e gli ipertesi, quindi insomma invecchiamo sì, però sti dati non sono proprio rosei, ci arriviamo un po' acciaccati alla vecchiaia. Sarebbe meglio forse darsi da fare nel corso del tempo, a vivere un po' più sano, no? Magari fare un po' più di attività fisica, non pensare solo all'andare al lavoro. Bisognerebbe avere il tempo, perché poi sta vecchiaia lunga, bisogna essere in forma. Un po' di musica e vi aspetto qua, che sono super carico. A tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, una notizia dopo l'altro, un evento dietro l'altro, il tempo corre e ci avviciniamo verso la fine della puntata, ma prima ho questa notiziola che riguarda questa generazione Z, che sono i ragazzi, no? Quelli, l'ultima generazione che censiamo, diciamo così. E allora cosa succede? Sta Gen Z, sapete che, come dire, è una generazione che risulta essere molto emotiva da certi punti di vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo, no? Come dire, a questa modalità di esprimere maggiormente le proprie esigenze, questo sicuramente non può essere che un plus, però dico, a un certo punto bisogna anche darsi una svegliata. E invece qua si parla proprio di pisolini, esatto, qua, perché la generazione Z, leggo da questa notizia, che sta trasformando la pausa pranzo in una fuga strategica per dormire o gestire crolli emotivi. Dai cinema ai camerini, la ricerca di un luogo sicuro dove rilassarsi, dove stare in pace con se stessi è diventata proprio una priorità per questi, per sopravvivere alla giornata lavorativa. Tenete conto che stiamo parlando di una generazione che si è appena approcciata al mondo del lavoro, e questo è il problema, perché escono da una realtà, no, quella genitoriale, scolastica, che quasi gli fa credere che tutto sia dovuto, no, hai studiato, hai fatto e quindi a questo corrisponde quest'altro. Ma la realtà non è proprio così, anzi, nel momento in cui ci sbattono la faccia contro la realtà, ecco che nascono questi bisogni di avere degli spazi per sé, no? Per ritrovarsi. Allora, beh, tra le cose simpatiche e interessanti c'è chi addirittura va al cinema. C'è sto TikToker che dice: io compro il biglietto del cinema giusto per avere uno spazio dove potermi rilassare e stare tutto da solo concentrato sulle mie cose o schiacciarmi un bel pisolino. In effetti i cinema nuovi sono molto belli, siete andati ultimamente, ci hanno tutte le poltrone reclinabili eccetera. Però mi ha fatto molto ridere il commento di questo imprenditore, no? Che si chiama Jason James, che esprime un po' la stessa preoccupazione che ho espresso io un attimo fa, no? Cioè, come dire, manca carisma in queste nuove generazioni. Non so come dire, questo essere abituati ad essere troppo coccolati, questi genitori super presenti, comprensivi, qualche scappellotto che manca. E infatti questo imprenditore dice: è come, ogni volta che parlo con loro, è come se dovessi camminare sulle uova. Cioè, perché non sai mai fino a che punto ti puoi spingere che gli possa causare un danno, oppure una perplessità emotiva, un crollo, che ne so. Insomma, sa di fatto che queste nuove generazioni soffrono un casino del burnout. Da una parte sì, si fa qualcosa anche per aiutarli, però dall'altra, ragazzi, bisogna darsi una sveglia, perché poi quando si entra nel mondo degli adulti si capisce che la vita non è un reel, non è un TikTok, non è una stories pubblicata e non è guadagni facili e ottenuti senza far fatica. E questo è un po' il punto della situazione. Poi se vi va di farvi il pisolino, fatevelo pure, però in linea di massima, sveglia ragazzi, dai!

Rieccoci sintonizzati, ben ritrovati a tutti carissimi. Viva Radio Liscio, buongiorno amici. Un abbraccio da, un saluto da, siete tantissimi. E quindi vi ringraziamo per essere insieme a noi. Sentite, è uscito uno studio molto interessante di cui volevo parlarvi. Secondo me non è che servisse uno studio, a dir la verità, perché è una cosa abbastanza ovvia. Diciamo un'abitudine del cervello. Allora, diciamo che appunto il cervello, e qua il fulcro della news, ricorda più gli insulti che i complimenti. Che ne pensate voi? È così secondo voi? Beh, in effetti diciamo che è più facile ricordarsi che qualcuno ci ha fatto uno sgarbo, ci ha fatto un torto, piuttosto che ricordarci del bene che ci è stato fatto. Ma in realtà appunto, come dire, c'è un meccanismo del cervello proprio dietro a questo, no? E proprio questo studio lo conferma e dice che il cervello darebbe più risalto alle

positiva. E il motivo interessante è di tipo evolutivo, perché i nostri antenati dovevano sempre ricordare le esperienze dei pericoli per sopravvivere. Quindi quello che ci faceva male, quello che in qualche maniera ci bloccava, ci feriva, eccetera, era quel qualcosa da segnare lì, no? Come quando nel mondo animale, nel regno animale, i genitori fanno vedere ai cuccioli, no? Quello che devono fare, stare attenti, non mangiate quello, non calpestate questo, così esattamente il cervello ragiona allo stesso motivo. Però a sto punto la domanda è: disinnescabile sto bias della negatività? Bah, c'è qualche consiglio un po' da due soldi qua, dice: scrivere su un quaderno le cose belle che ci succedono, i complimenti che abbiamo ricevuto, andarli a rileggere ogni tanto, ti fai il quaderno dei complimenti per darti una botta di autostima. Vabbè, insomma, secondo me bisogna affrontare giorno per giorno, godersi il bello che c'è e non essere troppo rancorosi. Questo l'ho imparato anch'io negli anni, diciamo così. Alle volte è facile perdere la brocca, però poi insomma, soprattutto per sciocchezze, si può anche lasciar correre ogni tanto. Vabbè, comunque insomma, se siete così un po' permalosoni e ve la prendete, tenete il muso, molto facilmente siete dei cancro come me. Ma alla fine probabilmente è questo bias della negatività che, come dire, vi condiziona. Ma si può superare magari di fronte a un bel bicchiere di vino e a due chiacchiere.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande. Stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: aspettare, baciami.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli, Venezia, Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. E il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: può succedere in tutti i modi, l'idea. Per me l'importante è avere il titolo, cioè come fare un tema scolastico. Io devo avere il titolo. Quando ho il titolo, l'idea del titolo, da lì lo sviluppo sia musicalmente che come testo, in tutti e due i modi, e vado in parallelo, hai capito? Vado in parallelo. Però devo avere il titolo. Adesso, per esempio, qui davanti a me leggo un titolo che ce l'ho proprio Vecchio Alpino, però ho fatto due note. Poi A piedi nudi ho scritto, guarda qua, aspetta un attimo, poi domani vado a registrare Nella notte e anche Cosa è mai questa vita. Quindi questi sono 4-5 brani che ho messo giù adesso, li devo completare, insomma, hai capito?
1: Ecco, ti
0: l'importante
1: fai...
0: è il titolo. Poi
1: di solito io so che è al contrario, la maggior parte degli autori prima scrivono e poi da lì, no, prendono il titolo più adatto.
0: No.

0: Ricordo particolare che ti è rimasto, magari qualche curiosità, qualcosa finita anche male, non so.
1: Ma guarda, con gli artisti di una certa elevatura non ho mai avuto contatti, perché io lavoravo bene nel mio mondo e cambiare, anche perché poi è difficile, è inutile che adesso ti spieghi perché. Ma per esempio con l'amico Memo Remigi, ad esempio, ho fatto un disco intero per lui che tu dovresti avere. Sì, sì. Poi l'ho fatto con un'altra cantante che aveva fatto Sanremo, gli avevo fatto un disco anche a quella. Adesso mi sfugge anche il nome, però sono sempre rimasto nel mio mondo, perché il mio mondo mi ha sempre dato soddisfazione. E allora dover bussare a case discografiche dove ci sono già gli autori che ci lavorano da anni, sai, è difficile entrare, entrare, ma poi bisogna avere il pezzo forte, punto primo, e poi bisogna entrare perché ci vuole l'amico che ti dica: ci penso io.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca. Il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

tutto il giorno, un bel saluto simpatico, accogliente, con la melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno attraversato anni, anni, anni e faremo addirittura dei secoli, e poi anche con la chitarra quando sarà il momento acustico in questo venerdì 24 di luglio. Siamo al penultimo venerdì del mese di luglio ed è una giornata importante, siamo felici quando è venerdì, lo sappiamo che molti sono al lavoro e dicono finalmente arrivo al weekend, mentre altri tanti sono anche in vacanza, quindi salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati sui vari dispositivi, dal cellulare alla radio, alla televisione, al computer, a chi più ne ha più ne mette, e salutiamo anche la nostra cugina Alexa che ci permette appunto di entrare in tantissime case italiane e non soltanto, e salutiamo anche il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che è colui che guida l'astronave che ci manda in onda, quindi ci mandi al mare, cioè ci fai cavalcare le onde perché sei colui che ci manda in onda. Vabbè, detta questa, ricordiamo il 331 335 6565 per chi volesse interagire con noi attraverso gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare ma ci hanno uno rubato il telefono, due ci hanno completamente tagliato il filo e di conseguenza si può solamente ricevere la parte messaggistica. Iniziamo con la prima carta, poi tante sono le notizie di questa giornata. Andiamo nella generazione X con Enzo Iannacci. Tendiamo l'orecchio perché la canzone si intitola Ci vuole orecchio, uno solo, e quindi possiamo ascoltare la canzone in mono perché è un orecchio. Invece se usiamo tutte e due le orecchie ascoltiamo le canzoni in stereo. Dico bene Marco, sei d'accordo? L'espressione del nostro cinghia è come dire ma per favore, no. Ma per favore. Prego, Enzo Iannacci, Ci vuole orecchio, salvaci tu.

0: perché?
1: Perché?
0: Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere.
2: Perché ci vuole orecchio, ci vuole sempre orecchio. Simpatica canzone di Enzo Iannacci, nata nel 1980, un brano con, che guida appunto l'album di quell'anno, nata dalla collaborazione con la coppia di autori Gino e Michele. Rappresenta uno dei vertici dell'ironia e della poetica del cantautore milanese. Davvero, il testo racconta che per vivere, lavorare, amare, stare al passo con il mondo bisogna avere orecchio. Dice anche che bisogna metterci la testa nelle cose che si fanno, la passione e l'impegno totale profondo in quello appunto che ci circonda. Davvero molto bella questa canzone. E nel 1980, facciamo un tuffo gen avanti, siamo al 24 luglio, ma c'è balzata fuori una notizia di Natale, ce la ricorderemo quando saremo qui a Natale, andremo a ripescare questa notizia. I regali dei maschietti preferiti erano i robot, i primi robot tratti dai cartoni animati, così come anche il grillo parlante, questo gioco prodotto dalla Texas Instruments e distribuito dalla Clementoni, questo computerino arancione che fu davvero una rivoluzione perché permetteva di imparare a scrivere le parole e ripeteva frasi con la sua indimenticabile voce robotica, mentre invece le bimbe preferivano le Barbie con e la magliettina magica. E poi c'erano anche le piste automobilistiche elettriche con le macchinine che sfrecciavano sui binari che spesso poi volavano fuori dalle curve. Lì era un problema: o facevi una pista dritta dritta, ma non potevi farlo perché c'erano anche appunto le curve per chiuderla, e se andavi troppo forte col telecomando che gli davi la scossa elettrica, partivano e andavano a fiondarsi direttamente contro il muro. Addirittura qualcuno è uscito anche dalla finestra. Questa sicuramente la pista polistilla ha avuto anche il nostro Marco Sasso. Dimmi la verità, te la ricordi? Le macchinine che in curva uscivano fuori. Che bei momenti, che bei momenti. Questi erano davvero dei regali importanti di Natale, proprio datati anni 1980. Altra carta, altra generazione, arriva l'orchestra da ballo contemporanea, una canzone che stanno eseguendo tante orchestre, una canzone che ripercorre anche un titolo di un grande successo di Claudio Baglioni, ma noi la balliamo e l'ascoltiamo nella versione di colei che l'ha lanciata, di Francesca Mazzuccato, Amore Bello. E se l'amore è bello, deve essere anche un po' litigrello.

se non è lì tigrele, beh, effettivamente così ci va sempre un po' di battibecco, perché poi è bello fare pace, questo è il fine. Tante volte la scusa è quella di trovare il pretesto per litigare un pochettino per poi riappacificarsi dolcemente. Questa canzone, come dicevamo, fa parte del repertorio lanciato da Francesca Mazzuccato, ma è una di quelle canzoni che fanno tantissime orchestre, perché ha proprio un ritmo accattivante che ti fa venire voglia proprio di scendere in pista e consumare le suole delle scarpe. Qualche appuntamento, perché oggi siamo venerdì, domani sera sarà sabato 25 di luglio, oggi venerdì 24, e questa puntata andrà in replica venerdì 21 agosto, quindi quegli appuntamenti che stiamo per dire adesso non saranno di agosto, ma sono sempre nel mese di luglio. Domani sera la Pescheria di Valdengo, ma domenica sera tutti quanti a Villar Perosa per supportare la musica italiana che sfiderà la musica straniera nel momento del varietà, con appunto la partecipazione di Ademo e di Aido, dove parleremo di donazione, ci saranno ospiti che verranno a raccontare testimonianze di vita vissuta, un momento molto bello concatenato insieme, legato dalla musica italiana contro la musica straniera, e faremo la sfida, la challenge con la Simons Urbana. E poi settimana prossima ci sarà la tappa su Giaveno il 30, ci sarà la tappa su Venaria il 2 di agosto, ma ne parleremo settimana prossima. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, e allora che cosa ci cantiamo? Una canzone che è venuta a trovarci proprio questa mattina,

Non le chiedere a me, effettivamente tante volte in amore uno può pensare mille cose ma poi non ci sono regole, si agisce completamente distinto. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, è in arrivo Jimmy Fontana, quest'oggi siamo in un venerdì romantico che ci racconta la nostra favola, tu mi racconti di te, di un giorno, di un tempo che fu.

Sei la fine del mondo con Rossella Ferrari e Casanova, canzone nuova, ma prima ci siamo gustati la nostra favola di Jimmy Fontana, l'ho introdotta con Tu mi racconti di te, in un tempo che fu, in realtà le confondo sempre queste due canzoni, ma Tu mi racconti di te si tratta di Il tuo mondo, canzone che ha interpretato Claudio Villa qualche tempo fa, mentre la nostra favola è un brano del 1968 ed è la rivisitazione in italiano del brano di Tom Jones di Laila, e in quell'anno nel 68, pensate, ci fu un momento importante perché fu allestito il set di Romeo e Giulietta a Verona, appunto dal film, trasformando la città in una meta di curiosi e regalando alla casa di Giulietta l'aspetto e il famoso letto di scena che ancora oggi attira tantissimi visitatori, soprattutto la piazzetta dove ci si va sotto, dove si fanno le dichiarazioni. Ebbene sì, che poi attraverso la televisione tante volte questa piazza sembra enorme, poi quando uno di suo momento ho amici che mi hanno raccontato che effettivamente si aspettava una piazza molto più grande rispetto a quello che si vede in televisione, perché certe volte le telecamere ci fanno un po' perdere quelle che sono le dimensioni e soprattutto la profondità, e di conseguenza un posto che magari ci sembra enorme e poi ci troviamo lì e diciamo: ma sono cresciuto io o si è rimpicciolito lui? Questo è poi il dilemma. Altra informazione, ma ne parleremo dopo, perché quest'oggi, il 24 luglio di 115 anni fa, fu scoperto un sito importante archeologico, ma ne parleremo dopo. Ora andiamo a pescare la prossima carta con Ornella Vanoni, la generazione Millennials, Un sorriso dentro al pianto. Canzone bellissima scritta da Francesco Gabbani, ce l'ascoltiamo e ci colleghiamo con Ornella.

0: dimenticare.
1: Ce la siamo gustata in versione integrale, questo sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni. E il 24 luglio del 1911, torniamo indietro nel tempo, 115 anni fa, fu scoperto il sito di Machu Picchu. Un archeologo ed esploratore statunitense fu lui a trovare una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell'antica civiltà inca, che tra il 1200 e il 1500 costruì un grande impero nella regione andina, compresa tra il Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Davvero bella, ci sono anche delle immagini molto suggestive di questa scoperta, che davvero prima o poi ci andremo, e noi sappiamo che Machu Picchu ascoltano Radio Liscia, sintonizza, c'è qualcuno lì col telefono, con internet, con l'applicazione che la distribuisce a tutti quanti, quindi faremo magari un viaggio organizzato. E ora per questa scoperta ci colleghiamo con l'archeologia del Liscio, con una delle voci più belle della musica da ballo, un tuffo nel passato, una stornellata sotto il balcone. Abbiamo citato poc'anzi il fatto appunto di Romeo e Giulietta, della finestra, delle canzoni sotto al balcone. Allora ci colleghiamo con Franco Bastelli, la canzone Menestrello, insieme all'archeologia del Liscio.

Grande Franco Bastelli con l'arcologia del liscio, con questa canzone, e sulle note di questa canzone facciamo anche tanti auguri a un'amica che è sintonizzata con noi, che tutti i giorni ci segue, non ne può fare a meno, ogni tanto ci scrive in privato, ci dice: io vi seguo sempre, ballo con voi e siete meravigliosi. Lei è Jennifer Lopez, che oggi festeggia il compleanno e tante volte ci dice: salutaci il Cinghia, vorrei tanto conoscerlo. Quindi ti riporto i suoi saluti, Marco. C'è Jennifer Lopez che vorrebbe conoscerti e prima o poi le daremo il tuo numero. Questo oggi fa il compleanno, quindi facciamogli tanti auguri, ma facciamo anche tanti auguri a coloro che oggi, in questo 24 luglio, festeggiano il compleanno, e anche a coloro che ci risentiranno il 21 di agosto in replica. Facciamo anche loro gli auguri, perché davvero il giorno del compleanno è un giorno memorabile, che ci meritiamo una canzone, e ci peschiamo la carta della canzone acustica e allora ci cantiamo una canzone per tutti i festeggiati, visto che prima l'abbiamo menzionata, il tuo mondo. Sol maggiore.

Nuovo Mondo, che bella canzone lanciata da Claudio Villa, ma nata nel 1969, quindi un valzer dal sapore di altri tempi, perché era un valzer forse in

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

I fratelli Marco e Alice, dolcissima Sardegna, e con questo titolo non possiamo non salutare la Sardegna e dire che è bellissimo. Il mare della Sardegna è uno dei più belli, forse il mare più bello che abbiamo in Italia. E prima abbiamo ascoltato Dalida con la canzone 18 anni, che nasce nel 75, ma in realtà ancora prima, nel 73, nacque la versione originale, che era in francese. Racconta la notte d'amore tra una donna matura e un ragazzo di 18 anni, e in quell'anno davvero 18 anni è un'età importante, perché si prende immediatamente il diritto, la possibilità di votare per le elezioni. Poi la cosa più importante è la patente di guida, che quella è la scuola dove tutti partecipano e nessuno taglia, perché si ha la fretta, la smania di avere la patente per essere autonomi, iniziare a girare tutto il mondo intero. E poi si ha l'autonomia giuridica. Cosa vuol dire? Che se fai una marachella il giorno prima vengono chiamati mamma e papà, mentre invece quando fai 18 anni no, lì ne rispondi direttamente tu. Quindi bisogna diventare subito responsabili. Quella notte a cavallo dalle 17, 364 giorni, deve essere quella notte di responsabilità completa. Quindi davvero belli 18 anni. Se potessimo tornare indietro tutti quanti, quante cose rifaremmo. Altra carta, altra canzone, che i minuti passano e siamo quasi ai saluti. Davvero anche quest'oggi la puntata vola via in un battibaleno. Andiamo nella generazione X, è già pronto Renato Zero, che a proposito di patente di auto è fondamentale avere il triangolo, e arriva proprio il triangolo ricordandoci Renato Zero.

E sulle note di questa canzone ci salutiamo, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, in tutti i dispositivi. L'appuntamento sarà per la settimana prossima, perché ovviamente inizia il weekend. Ricordo ancora domenica a Villar Perosa l'Admin Tour con la partecipazione di Aido, la sfida tra la musica italiana e la musica straniera. E l'ultima carta che ci porta ai saluti musicali prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Mauro Levrini con la canzone La mia vita. E sulle note di questo brano salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la patente, perché oggi abbiamo parlato di patente e ci vuole la patente della regia, e lui ce l'ha. La mia vita, e buon weekend, ci vediamo lunedì.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. «Sono molto triste e deluso, poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore», scrive sui social il numero uno al mondo. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E come ogni giorno l'appuntamento è arrivato, quello con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, l'appuntamento in cui ci ascoltiamo i grandi successi del Liscio e della musica da ballo delle grandi orchestre da 50 anni a questa parte. Iniziamo con Titti Bianchi, Primo Bacio e I Vecchi.

Ed era una proposta dell'orchestra Mario Riccardi. Arriva Toniato Disco, Se ogni tanto. A seguire un altro brano, Papà lontano.

Papà Lontano. Era propostoci da Tonia Todisco. Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, l'ora in cui andiamo a riscoprire i successi del passato. Arriva Raul Casadei, L'amore è e La risatella.

La risatella era Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Arriva Roberto Polisano, Amo solo te. A seguire, Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore era Roberto Polisano. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'appuntamento con le canzoni più belle di tutti i tempi. Arriva un classico, 30 anni, interpretato da David Pacini. Ma prima balliamo con

E dopo 30 anni con l'orchestra di David Pacini, il più classico dei classici, Tutto Pepe, Castellina Pasi, e a seguire Amore, addio, un valzer.

Era Amore a Dio, il valzer di Castellina Pasi, con cui ci avviciniamo al termine della puntata di oggi. C'è ancora spazio per un brano, Il volo degli angeli, propostoci da Edmondo Comandini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gurlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, per noi ragazze di sempre.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano, Afek Moscovic, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
1: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. A causa di allagamenti, frane, torrenti esondati, la regione chiederà lo stato d'emergenza a circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Jannik Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione, il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18.30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia, il tecnico dei nerazzurri, Christian Chivu, ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3B Meteo, a un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso. Sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi. Sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi. Al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: può succedere in tutti i modi l'idea. Per me l'importante è avere il titolo, cioè come fare un tema scolastico. Io devo avere il titolo. Quando ho il titolo, l'idea del titolo, da lì lo sviluppo sia musicalmente che come testo, in tutti e due i modi, e vado in parallelo, hai capito? Vado in parallelo. Però devo avere il titolo. Adesso, per esempio, qui davanti a me leggo un titolo che ce l'ho proprio vecchio alpino, però ho fatto due note. Poi A piedi nudi ho scritto, guarda qua, aspetta un attimo, poi domani vado a registrare Nella notte e anche Cosa è mai questa vita. Quindi questi sono 4-5 brani che ho messo giù adesso, li devo completare, insomma, hai capito?
1: Ecco, ti
0: l'importante
1: fai...
0: è il titolo, poi, sì, poi sì.
1: Di solito io so che è al contrario, la maggior parte degli autori prima scrivono e poi da lì no, prendono il titolo più adatto.
0: Ma no, tante volte si mette giù un titolo, poi mentre scrivi puoi cambiare idea, ecco, puoi cambiare idea, ti può venire fuori un titolo più interessante, allora lo puoi cambiare, però io parto sempre da un'idea. Un'idea, da un titolo, che poi lo posso anche cambiare. Per esempio adesso Vecchio Alpino potrebbe diventare l'Alpino, che ne so, adesso un altro titolo inerente alla canzone, so.
1: Ok, ma tu cambiare. Ti metti lì col pianoforte, come
0: ti viene? C'ho qui il pianoforte e la chitarra, a seconda del brano, della difficoltà, uso uno o l'altro.
1: Ma ascolta, tu hai lavorato con tantissimi artisti, hai qualche ricordo particolare che ti è rimasto, magari qualche curiosità, qualcosa finita anche male, non so?
0: Ma guarda, con gli artisti di una certa elevatura non ho mai avuto contatti, perché io lavoravo bene nel mio mondo e cambiare, anche perché poi è difficile, è inutile che adesso ti spieghi perché. Ma per esempio con l'amico Memo Remigi, ad esempio, ho fatto un disco intero per lui, che tu dovresti avere.
1: Sì.
0: Poi l'ho fatto con un'altra cantante che aveva fatto Sanremo, gli avevo fatto un disco anche a quella. Adesso mi sfugge anche il nome, però sono sempre rimasto nel mio mondo, perché il mio mondo mi ha sempre dato soddisfazione, e allora dover bussare a case discografiche dove ci sono già gli autori che ci lavorano da anni, sai, è difficile entrare, ma poi bisogna avere il pezzo forte, punto primo, e poi bisogna entrare perché ci vuole l'amico che ti dica ci penso io.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E come ogni giorno l'appuntamento è arrivato, quello con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, l'appuntamento in cui ci ascoltiamo i grandi successi del Liscio e della musica da ballo delle grandi orchestre da 50 anni a questa parte. Iniziamo con Titti Bianchi, Primo Bacio e I Vecchi.

Ed era una proposta dell'orchestra Mario Riccardi. Arriva Tonia Todisco, Se ogni tanto. A seguire un altro brano, Papà lontano.

Papa Lontano. Era propostoci da Tonia Todisco. Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, l'ora in cui andiamo a riscoprire i successi del passato. Arriva Raul Casadei, L'amore è e La risatella.

La risatella era Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Arriva Roberto Polisano, Amo solo te. A seguire, Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore era Roberto Polisano. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'appuntamento con le canzoni più belle di tutti i tempi. Arriva un classico, 30 anni, interpretato da David Pacini. Ma prima balliamo con

Era Amore a Dio, il valzer di Castellina Pasi, con cui ci avviciniamo al termine della puntata di oggi. C'è ancora spazio per un brano, Il volo degli angeli, propostoci da Edmondo Comandini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

pantani. Roi de Paris, Monsieur Pantani, merci.

Boom. Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.